0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Power Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.
2: Gimme, gimme, gimme, I need some more. Gimme, gimme, gimme.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra: la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire.
1: RadioCittaperta.it, la tua radio online.
2: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiorno, benvenuto, benvenuti all'ultimo giovedì di luglio. Questo rovente luglio 2026 che ci lascia con una canicola bestiale che è entrato in punta di piedi, perché ci ha pensato giugno a salutarci con una botta di caldo elevatissimo. Allora poi è entrato luglio che sembrava gentile, ma così non è stato. Ora vedremo agosto come sarà, ma questo mese è andato troppo caldo. Ora vediamo come andrà appunto l'altro solleone. Comunque, oggi è il penultimo giorno che trasmettiamo, perché il giovedì prossimo sarà l'ultimo e poi ci riposiamo un attimo, cerchiamo di riprenderci da questo caldo. E intanto oggi, giovedì 30 luglio, entriamo con questo pezzo di Bob Marley, però ripreso da magistralmente Eric Clapton, che si intitola I Shot the Sheriff.

Come sempre il nostro Francesco si connette su www.radiocittaaperta.it e non è il solo, e adesso io vi sfido, perché il nostro Francesco da Rosarno si connette come la maggior parte dei giovedì, o perlomeno con la maggior parte dei giorni in cui c'è Radio Città Aperta dal 2020, perché non è stato solo il giovedì, ci sono stati altri giorni, altri orari, ma lui quando poteva stava sempre lì che mi dava il supporto. Assieme a lui c'è Francesca, c'è Giuliana e ce ne sono tanti altri che oggi vi metto alla prova, perché il nostro Francesco dice, ci saluta col nostro, col suo simbolo, Tiramisù. Oggi volevo cominciare così, con la notizia che il 30 luglio è la giornata mondiale dell'amicizia. E allora io dico, no, ne approfitto, poi mi scrivi anche tu, hai sparato la tua, siamo... Shed Sheriff Eric Clapton, non so, ho sparato la mia, no, spiega meglio perché non ho capito che cosa ho combinato, ma le gaffe fanno parte del mio programma. E volevo dire che oggi è la giornata dell'amicizia. Scrivete al 340 1974 468 che cos'è l'amicizia per voi. Vediamo anche tutti coloro che ascoltano senza scrivere, sforzate questa mano a semplicemente digitare, non a scrivere come con la penna come si faceva una volta o si fa ma non per le lettere, e quindi scrivete, interagite con noi al 340 1974 468 e scrivete che cos'è per voi l'amicizia oggi, che è un'epoca in cui si parla di tutt'altro che rispetto, benevolenza, interesse verso gli altri. Quindi sono curioso di sapere che ne pensate. E intanto che c'è questa base che porta alla fine questa canzone di Bob Marley, ripresa da Eric Clapton, I Shed the Sheriff, passiamo ad un altro pezzo che si intitola Devil's Got Work to Do di T. Davis.

stamattina a Roma c'erano 31 gradi, percepiti 33, stavo scoppiando di caldo, Gesù, ho detto mamma mia, non ce la facciamo. E anche perché ci sono stati giorni più caldi, con 39, addirittura 41 nell'area di Fiumicino, e dico mamma mia, ogni giornata ha una temperatura diversa, malgrado ci siano quei numeri che ti portano al grado più o meno, ma ogni giornata è diversa. Anche perché qui a Roma ci sono pure gli aereatori che vanno a rinfrescare fuori e riscaldare vanno a rinfrescare all'interno dei locali riscaldando all'esterno, perché ci sono i bocchettoni che tirano aria calda, quindi anche questo contribuisce al riscaldamento. Ecco perché ogni giornata è diversa, magari di domenica sono chiusi ed è lì che è meno calda, ma oggi è proprio insopportabile. E questa mattina, dato che sono a dieta, sono a dieta è una parola che non posso dire perché la dieta è finita, la mia dottoressa se mi sente mi ammazza. Perché io la dieta l'ho finita un mese fa, però ho continuato

Il senso di colpa quando abbiamo il pasto libero, però io ne ho esagerato come al mio solito, invece di fermarmi al 74 sono andato al 73 e poi sono arrivato stamattina al 71, il che qualcuno fa, mi si spaventa, ma tu stai bene? Sei troppo magro. Prima ero troppo grasso, non me l'ha mai detto nessuno, però prima comunque avevo difficoltà. Ecco, oggi ho detto vabbè, peso 71, forse sono un po' troppo pochi, e allora ho preso il guanciale che c'era in frigorifero, l'ho messo su una padella, l'ho fatto trasudare, io ho messo dei pomodorini, poi un po' di pepe nero, un po' di pecorino, vi sto facendo venire l'acquolina in bocca, ditemi la verità, perché io me stesso la sto facendo venire. Allora più tardi gusterò questo piatto che ho preparato per me, lo mangerò a lavoro, però va bene, una coccola grassa, adesso che me lo posso permettere. Detto questo, giusto per intrattenervi con un mio aneddoto allegro, insomma, allegro, così neutro, che potrebbe comunque far sorridere o comunque far immedesimare tutti quelli che dicono che siamo nel cuore dell'estate e c'è da fare la prova costume, anche se la prova costume è a fine giugno. Io ho sempre detto che la prova costume era di Halloween per me o carnevale massimo, vabbè, però quest'estate mi posso permettere la prova costume per il mare. Sono, ecco, felice e orgoglioso di potermelo permettere. E tornando al suggerimento del nostro Francesco, che scrive come una macchina da scrivere, io non capisco perché non riesco ad ingrassare. Ma ringrazio a Dio, Francesco nostro, mamma mia, perché mangi sano, perché mangi bene, perché non ti sfoghi con hamburger e roba grassa, e perché c'hai una educazione alimentare che ti permette di mantenere comunque anche una costituzione che hai. Quindi c'è la costituzione unita all'educazione alimentare che hai grazie ai tuoi carissimi genitori, ed è lì che non ingrassi. Ma non serve ingrassare, stai bene così come stai, no? Ecco, perché tu dici io non riesco ad ingrassare e mangio, ma mangi bene. Ad esempio io mangio 6 volte al giorno. Uno dice mamma mia, allora quanto sei grasso? Però che dipende quello che mangio. Mangio per 3 volte, mangio frutta, mangio verdura, mangio il cibo pesato, mangio lo yogurt, questo è, sono 6 pezzi però tutti pesati ed equilibrati, in modo da poter appagare le esigenze senza andare oltre. Beh, questo, ecco perché si chiama di educazione alimentare, che tu c'hai già di tuo, invece io sono dovuto andare dalla nutrizionista e pagare per poterne usufruire. Quindi è una fortuna, Francesco, dai retta a me. Allora, che bella notizia, il nostro Francesco scrive che ha 3 brani da chiedere. Allora, io intanto che tu scrivi invito Giuliana a scrivere il suo, se è connessa e ci sta ascoltando. Invito tutti coloro che ci stanno ascoltando a richiedere il proprio brano. Io, collegandomi alla giornata dell'amicizia che è oggi, aspetto un messaggio da parte vostra per capire che cos'è secondo voi l'amicizia. Mi collego ad un brano che invece dell'amicizia parla dell'amore, è uno diversi step successivi, e questo pezzo che parla d'amore non ha quella melodia che ti fa sognare, ma ha quel ritmo che ti fa ballare. Loro sono i Queen con Crazy Little Thing Called Love.

E ci colleghiamo con la musica da un pezzo all'altro. A questo contribuisce il nostro Francesco, che rimane sulla stessa linea musicale dei brani precedenti, con una grande richiesta, Green Onions dei Booker T and the MGs.

sulle note di questo pezzo musicato, richiesto gentilmente dal nostro Francesco Barbalace, possiamo dire il cognome? Eh sì, perché ormai è un'istituzione per Radio Città Aperta, il nostro Francesco da Rosarno. Non di meno è la nostra Giuliana che ci chiede un pezzo dei Pinguini Tattici Nucleari, così dice: ci rinfreschiamo con questo caldo che fa. E allora, a mia scelta, visto che pare di aver capito che è a libera scelta, ho tirato fuori Pastello Bianco, che se non sbaglio è una canzone bellissima, che dedico

Io so che questo tipo di programma che c'è la richiesta dei brani, forse è un po' vecchio stampo, però a me piace, forse piace anche a voi, perché percepisco una felicità da parte vostra nel sentire il vostro brano, e io continuo a continuare questo tipo di radiofonia, forse vecchio stile, che qualcuno oggi dice che ci sono delle cose che sono vecchio stampo. Ad esempio, ieri ho sentito dire che il pesce spada nei ristoranti è una cosa antica, è un'usanza antica risalente agli anni 80-90. Ci sono rimasto malissimo. Ma che dite? Ma come, sul serio? Nei ristoranti, io adesso non vado nei matrimoni, però nei matrimoni, ecco, forse era riferito a questo, non c'è il pesce spada degli anni 90. Ma forse qui a Roma, perché in Calabria secondo me si continua, soprattutto nelle zone di pesce. E quindi, tornando a... cioè, non mi piace ghettizzare le cose, tipo la classica pasta alla vodka, gamberi e vodka, mamma mia, non si usa più vintage, si usa parlare così. Boh, io preferisco tirar fuori quello che più gradisco, anche se è un'usanza un po' vecchia, però... secondo me funziona. E a proposito di questo, da un brano gentilmente richiesto dalla nostra Giuliana, che ha gradito Pastello Bianco a mia scelta, dei Pinguini Tattici Nucleari, scelta da lei, andiamo ad un altro brano italiano, questa volta scelto dal nostro Francesco, che mi ha detto che di brani ne voleva chiedere tre, e andiamo al secondo, che è del cantautore italiano Naip, che è un particolare, strano, ma molto molto gradevole e gradito, con questo pezzo che si intitola Un rapporto senza alcun senso, gentilmente richiesto dal nostro Francesco.

0: chiudevo gli occhi e mi addormentavo.
1: Guarda quei fiori, guarda i colori.
0: Continuavi a dirmi e mi meditavi.
1: Sono crisantemi, guarda che belli.

0: Come, scusa amore, non capisco che... No, non riesco proprio a intendere le tue accezioni.
1: E la tua lingua non si fermava, il mio motivo si affievoliva, ed il tuo odore mi infastidiva, e senza volerlo perdevo il gusto, così decisi al momento giusto.

0: morto non aveva alcun senso.
1: Ed eccoci tornati dopo questo pezzo. Abbiamo il terzo e ultimo brano richiesto, ultimo perché me ne chiesti tre, e andiamo sempre a Naip, questa volta con e andiamo a soddisfare le richieste del nostro Francesco, invitando tutti gli altri a fare lo stesso.
2: La formazione non si esaurisce in aula. Continua nelle relazioni, nei progetti e nelle opportunità che arricchiscono il percorso di ciascuno. È così che il sapere incontra la realtà e diventa un'esperienza da costruire insieme. Università Cattolica del Sacro Cuore. Scopri di più su unicat.it.
3: Oggi con un inedito Naip poteva dimostrare quello che valeva mandando a puttane tutte le critiche che gli ho fatto in passato e ci è diciamo riuscito, perché la canzone mi è piaciuta molto e il sottotesto di questa canzone è veramente pazzesco.

bello di quando sbaglio è la parte in cui dico non lo faccio più. Il bello di quando lo dico è che ci credo, è che ci credo. Il bello di quando sbaglio è la parte in cui dico non lo faccio più.

Poi mi consolo, mi dico va meglio, ma come un idiota di nuovo sbaglio, e lo sbaglio è credermi ancora, dunque poi riparto alla stessa maniera.

Ed eccoci tornati in studio con la nostra musica e il nostro programma Chameleon, il programma del giovedì mattina su Radio Città, aperta dalle 10 alle 12.

Ed io adesso vi propongo un pezzo che originariamente era di All Green, riproposto da altri. Nel caso di Tina Turner abbiamo Let's Stay Together, perché i pezzi di All Green sono stati ripresi da autori postumi assolutamente, e questo invece è un pezzo ripreso da un film in una maniera che ho risentito in altre radio, l'ho sentito anche in una playlist di un negozio del mio. E allora vi ripropongo questo Take Me to the River, tratto dal film The Commitments, originariamente pubblicato da All Green.

Ed il grande Groove viene con questo pezzo tratto dal film The Commitments, che vede diversi attori, tra cui Glenn Hansard, e devo dire che purtroppo in questi giorni è venuto a mancare per un incidente con la moto. È una bruttissima cosa, devo dire che io in questi giorni stavo pensando di farmi la moto e poi arriva lui che dice che è morto con un incidente, che va a disincentivare l'intenzione di comprarmela, però forse la compro più piccola. Ci penseremo e intanto continuiamo a sentire questa bellissima canzone che ci mette un groove ed una positività. E da qui passiamo ad una canzone che vogliamo appunto ricordare, Glenn Hansard, che in collaborazione con Markéta Irglova ha fatto questo brano, che lo metto per ricordarlo, del 2007, del film Once, When Your Mind's Made Up. Ricordiamo, in memoria di Glenn Hansard.

si torna indietro nell'epoca in cui si aspettava l'orario per vedere il telefilm, la serie preferita, cosa che oggi invece si fa in un modo un po' diverso, perché si va direttamente nelle piattaforme e si guarda tutto quello che si vuole. Una volta c'era la pazienza di aspettare, c'era anche quella piccola ansietta, non vedevi l'ora che arrivava quell'orario, e sono emozioni secondo me diverse. Io faccio questa osservazione con la gente che ha comprato milioni di dischi per ascoltare la musica. Io avevo modi diversi per farlo. All'inizio avevo l'abitudine di far registrare un mangianastri, perché il disco costava troppo, perché io ero un ragazzino, andavo a scuola, non potevo permettermi 30.000 lire per un disco. Poi una volta finito ho cominciato a lavorare ed è lì che ho potuto permettermi qualche disco. Poi col passare degli anni i dischi sono passati di moda, sono tornati i vinili, che sono ancora più vecchi. Dischi, mi riferivo a compact disc, e devo dire che quando compravo, io mi ricordo che avevo la fissazione di prendermi i dischi, i compact disc dei Queen, e partivo dal paese, partivo da Bagnara, che allora stavo lì, ed andavo a Reggio Calabria, quindi emozionato, andavo a guardare, lo sentivo, era un'emozione diversa rispetto a quella di oggi, che rende le cose più veloci. Però vedo che ci sono persone, ragazze e ragazzi, anche più piccoli, parecchio più piccoli di me, tipo una decina d'anni più piccoli di me, forse addirittura di più, che hanno avuto l'educazione, come ho detto prima al nostro caro Francesco, l'educazione di ascoltare i dischi e quindi desiderare una cosa aspettando, senza avere quella possibilità di riceverla veloce. Ecco, io vedo delle persone che hanno una cultura musicale grazie ai dischi. Io mi domando, ma io come mai non ho questa cultura musicale? Forse perché anch'io mi sono fatto prendere da questo avere tutto subito e veloce, anche se posso andare a sentire la discografia nelle piattaforme, posso andare a sentire la discografia come fanno gli altri con i dischi. Però vedo che forse sono due emozioni diverse. L'emozione di sentire, di aprire un disco, di sentirlo, mi ricordo un po' quando lo facevo io. Ecco, per vedere un pochettino, ma non era una critica, era giusto una condizione in cui addirittura mi ritrovo io e indietro rispetto a quelli che hanno l'amore per i vinili e li scartano, li collezionano, li curano. Ed è una cosa bella che rimane in un'epoca in cui c'è la tecnologia che spegne e raffredda molte cose, molti sentimenti. Siamo arrivati alle 10:55, scherzando e ridendo, e allora chiudiamo questa prima ora con Tyg 3, non lo so come si pronuncia, io so Mr. Kisses è il che sembra un errore, tipo Tiger Lewis. Tiger Lewis, però è scritto con un 3 al posto della E. Ecco, perché mi ricorda un po' i miei errori quando scrivo, che invece di mettere le lettere metto i numeri e sbaglio. Va bene, allora chiudiamo questa prima ora con Tiger Lewis, la sua Mr. Kisses, per poi riprendere con la seconda ora. Vi propongo cose che non sono nemmeno cosa, però la cosa più importante è che avremo ancora un'ora per intrattenerci, e allora rimaniamo connessi e andiamo ad ascoltare Mr. Kisses.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Molte volte capita di dire una parola in lingua italiana e dall'altra parte c'è uno straniero che dice no, non dire questa parola che è una parolaccia. Mi è capitato più volte in albanese, in polacco, ad esempio curva per noi significa un tornante, mentre per un polacco curva è una parolaccia, perché... perché forse lì stavano le signore, insomma le gentil signore, non si sa. Curva sarebbe la prostituta in polacco, vabbè, ma non voglio parlare del polacco. Come ad esempio in italiano c'è la parolaccia che in albanese, cioè pula in italiano è una cosa che ha a che fare col grano, invece in albanese è una parolaccia. E questo perché in svedese c'è una parola che si dice fika, e questa parola va a definire un aspetto del riposo, della pausa, non inteso come noi ci prendiamo un espresso, forse sì, io non lo so se si dice espresso perché lo bevi in una maniera come un espresso, no, sicuramente no, perché questa è la battuta che dico sempre, la differenza tra un caffè preso in aeroporto e uno in alla stazione ferroviaria è che il caffè all'aeroporto è un caffè al volo, invece alla stazione ferroviaria è un espresso. Questa è la battuta. E allora dico che invece noi il caffè lo beviamo velocemente, mentre loro per fica intendono un attimo proprio di connessione, che è indispensabile secondo me, tra tipo il tè, una fetta di torta, è proprio quello staccare che serve a volte quando tu non ce la fai proprio più e dici vabbè, adesso mi coccolo, e quindi ti prendi una tazza di tè, ti prendi una fetta di torta, e c'è proprio questo, una specie di rito che col caffè noi non facciamo, però noi lo facciamo con il pranzo. Perché, se non sbaglio, tutti quanti dicono che la cucina italiana è patrimonio dell'UNESCO, però per quello che io ho sentito, quello che è patrimonio dell'UNESCO è proprio il rito di sedersi a tavola, mangiare tutti assieme e parlare. Io ho sentito questo, poi non lo so se i carciofi e tutto il resto che caratterizzano la cucina italiana è patrimonio dell'UNESCO, non si sa quale dei due. Secondo me è proprio il rito di stare assieme e parlare, esattamente come fanno gli svedesi nell'attimo del pomeriggio, con questa pausa che si dice appunto, che si chiama fika. Adesso andiamo a sentire un'altra canzone molto interessante, un po' più morbida, per riprenderci con la seconda ora, perché sono le 11:11 oggi, giovedì 30 luglio 2026, e andiamo ad ascoltare Andreas e Adam Zonis con Morning Coffee. Wow, nemmeno farla apposta.

vorrei introdurre un argomento, magari in un modo un po' più simpatico, perché ricordo quando ero piccolo tutti quanti giocavamo in un cortile, in un posto dove magari qualcuno voleva stare tranquillo. Pure io, quando il pomeriggio voglio vedere un film, ci sono i ragazzi che abitano nel palazzo dove sto, che giocano a palla. A me dà fastidio, però va bene, sopporto, questione di un'ora così e poi vanno via. E c'ho un po' di spirito di sopportazione, va bene, ma se non ci fosse questo spirito di sopportazione, mi viene in mente magari la classica voce che dice: se non la smettete ve lo buco questo pallone, che è un classico in qualsiasi parte d'Italia, no? Tu spacco sto pallone. Al sud, al centro, al nord, c'è sempre stato un bambino che giocava e qualcuno, soprattutto gli anziani, che si lamentavano. E questa è una caratteristica dell'epoca che è stata, perché magari quel signore sì, ti voleva bucare, però non te l'ha mai bucato, per evitare magari dispiaceri, per evitare che veniva il padre, per evitare qualsiasi cosa. Te lo diceva, tu prestavi attenzione, magari ti spostavi o tiravi più piano. Dico questo perché a Napoli ieri forse è successo che un signore ha detto dei ragazzi di smetterla di fare un rumore eccessivo, che forse stavano andando oltre il limite, e invece di smettere, un ragazzo di 18 anni lo ha aggredito, facendolo finire all'ospedale in gravi condizioni. Ora il ragazzo è stato arrestato, ma per come viene la legge italiana è chiaro che la farà franca. Io ricordo quando ero piccolo che chi uccideva stava 30 anni in carcere, oggi chi uccide starà massimo 30 giorni. E sta cosa qui mi dispiace e mi spaventa, perché cioè ho paura di chi non ha paura, perché non c'è proprio più paura, e i ragazzi sono così cattivi e violenti che non si riesce a capire quale potrebbe essere la soluzione. Ecco perché io ritorno a quei pensieri in cui eravamo piccolini, avevamo paura quando sbagliavamo, c'era un signore che diceva: ora mi tolgo la cinta e vi frusto, e io ci avevo paura, non affrontavo quella persona, perché quella persona era una persona anziana e doveva essere rispettata. E oggi queste cose non funzionano per colpa nostra, perché noi genitori non riusciamo a fare quello che hanno fatto i nostri, che a loro volta vengono criticati, perché si dice che i genitori di una volta erano ignoranti, invece quelli di oggi sono più riflessivi, però quelli di oggi non fanno il lavoro che facevano quelli ignoranti di una volta. Beh, volevo aprire questa parentesi e passare ad un brano di Billy Joel, famoso anche per l'interpretazione di Barry White, ma noi andiamo a sentire Billy Joel con Just the Way You Are.

nostro Francesco al 340 1974 468, scrive: io e i miei amici giocavamo al pallone il pomeriggio e se ci sgridavano cambiavamo zona per giocare, anche perché la minaccia era appunto quella di bucarci il pallone, e noi per paura ce ne andavamo. Ed è quello che bisognerebbe fare quando uno sbaglia. Ma qualche bambino educato ancora c'è che chiede scusa. L'altra volta uno erroneamente ha tirato il pallone dentro il mio balcone e io ero lì, l'ho tirato, scusa. Ci vuole poco, piuttosto che aggredirlo addirittura facendolo finire in grave condizione all'ospedale. Va bene, andiamo avanti con la grande musica, andiamo a ballare con Gregory Porter e la sua Liquid Spirits.

diciamo che il nostro Gregory Porter è come se ha preso la residenza qui in Italia, perché ogni estate viene all'Auditorium Parco della Musica ad intrattenere tutto il popolo romano, non solo, con il suo grande concerto. Io sono stato a due dei suoi concerti negli anni passati ed è un qualcosa di meraviglioso, semplicemente per lo spirito, l'energia che tira fuori, la musica bella, l'interpretazione, lo sentiamo qui dal suo disco, dalla sua canzone, figuriamoci dal vivo. E da questo ritmo danzante andiamo ad un altro, su un genere diverso. Lui è Dion con Run Around Shoe. No, non è questo, quello prima. Ormai che l'ho annunciato, Run Around Shoe, e questo viene dopo. E andiamo a ballare con questo. Anni d'oro, anni 60. Esattamente 1960.

E stiamo ascoltando il tema della Pantera Rosa. Volevo accertarmi fosse 1978 l'anno in cui Henry Mancini, compositore italo-americano, compose questo capolavoro per il film La Pantera Rosa, straordinario, è uno dei miei preferiti, mi piace tantissimo. E a questo contribuirono tanti musicisti, tra cui Plas Johnson, il sassofonista che è venuto a mancare il 15 luglio di questo anno, il 15 luglio scorso, ed è per questo che lo vogliamo ricordare con questo capolavoro, che quando ero piccolo comunque era molto divertente guardare il film d'animazione con questa musica, straordinario, che oggi tutte le volte che lo ascolto godo, mi piace, gioisco.

0: ho preferito mettere questo grandioso pezzo di Louis Armstrong ed Ella Fitzgerald, che riprendono un classico del 1937, uno spettacolo musical che si intitola, ve lo ridico subito, si intitola Let's Call Them Holding Thing Off, che in pratica va a dire che noi andiamo a dire: se non è zuppa è pan bagnato, quindi è la stessa cosa, perché c'è questo idioma in America a dire ci impieghiamo 30 minuti, ah vabbè, ma se prendiamo la macchina ce ne impieghiamo 25, è la stessa cosa, nel senso che se dici I say tomato, you say tomato, dici la stessa cosa in un modo diverso, quindi se non è zuppa è pan bagnato nella versione italiana. E ho preferito aggiungere questa versione jazz dal tema della Pantera Rosa, che secondo me è su quel genere. E adesso vi propongo, abbiamo ancora 18 minuti abbondanti di musica, e allora c'ho questo pezzo abbastanza calmo, tranquillo. Dopo un'ora di musica ci vorrebbe qualcosa che ci rilassi ora, e poi vediamo, perché adesso ho sotto mano questo pezzo che comincia con la che è molto paradossale, no? Perché inizia con una voce bassa e ti aspetti che quando canta con una voce bassa, invece non so se è la stessa persona, la voce è altissima, e andiamo a vedere questo contrasto.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

E vogliamo rimanere un po' su questo genere, solo che se sentiamo la voce bassa, sentiamo la canzone su questo timbro, perché il nostro Barry White improvvisamente un giorno all'età di 14 anni va in cucina dà il buongiorno alla madre, che si terrorizza perché sente questa voce bassissima che in genere si sente nello sviluppo da un giorno all'altro e nella voce del figlio, ma questa era troppo bassa, c'è stata una paura e poi da lì lui ci ha fatto una carriera.

E siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ora vi metto la base per chiudere. 3, 2, 1.

e chiudiamo questa puntata dandoci l'appuntamento a giovedì prossimo, che è l'ultimo appuntamento prima del riposo festivo, del riposo estivo. E noi, mi raccomando, continuiamo ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta, perché oggi c'è una puntata speciale di Fabrizio Forno alle 14. Come sempre lui c'ha interviste importanti. Alle 14 connettetevi per ascoltare la sua puntata. Ma se volete rimanere con la programmazione di Radio Città Aperta, dopo di noi ci sarà la replica di Rosso Malpelo di Santigna Spena. Noi ci vediamo giovedì prossimo, come ho detto prima, per l'ultima puntata prima delle feste, e poi noi ci ribecchiamo a settembre. Mi raccomando, non mancate, siate sempre di più. Spero questa puntata sia di vostro gradimento come le altre. C'è Francesco

interazione con me al 3401974468. Certo che più siamo meglio è, ma bisogna solo aspettare quando sarà, saremo di più. E io intanto apprezzo e ringrazio tutti coloro che creano questo nucleo del giovedì mattina di Radio Città Aperta chiamato Chameleon, con richieste, ascolti, battute e quant'altro. Noi ci vediamo giovedì, mi raccomando, dalle 10 alle 12, non mancate, vi voglio bene, ciao, grazie.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio, Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

E buongiorno, buongiorno a tutti da Santigna. E questo ovviamente è Rosso Malpelo. Io appunto sono Santigna, staremo insieme fino alle 12. In apertura, come sempre, i Jefferson Airplane e la loro White Rabbit. Vi do subitissimo i nostri contatti. 340-197-4468 per WhatsApp, Telegram ed SMS. Ci trovate al numero della diretta 06-8898-0443. Ripeto, 06-8898-0443. Ci trovate su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky e Radio Città Aperta, a nome di Radio Città Aperta, come anche su Facebook. Tre le interviste di quest'oggi. Parleremo in particolare con le prime due della manifestazione luglio nel chiostro, e poi ci addentriamo come nostra consuetudine nel mondo teatrale per parlare di Ville, la manifestazione invece a Villa Torlonia.

Bene. Allora, prima di addentrarci nelle interviste di quest'oggi, iniziamo ovviamente con la musica, un classico. Come si pronuncerà? Così. E-A-I.

E finisce così questo brano, questa versione di AIE. Insomma, chi è che non conosce AIE? Spesso viene utilizzata nella sera di Capodanno, ma non solo. Adesso ci arriviamo all'origine di questo brano. La versione che abbiamo ascoltato è stata realizzata da un produttore DJ, Alejandro Garrido, spesso viene italianizzato in Garrigo, che ha pubblicato appunto un remix in questa chiave che potremmo definire più afro house, e questa reinterpretazione ha dentro sia il coro tribale che le ritmiche un po' più contemporanee, elettroniche. Ma in realtà dove nasce questo brano? Qual è la sua reale origine? Allora, il brano AIE appartiene a Yamasuki Singers, una versione originale contenuta nell'album, l'unico concept album di questo gruppo, Le Mon Fabuleux dei Yamasuki del 1971. Mentre il nome del gruppo potrebbe far pensare a qualcosa di nipponico, il nome dell'album ci fa capire che invece ci troviamo in terra francese. Non è un caso, gli Yamasuki Singers, che sono noti anche semplicemente come Yamasuki, sono stati un progetto musicale sperimentale creato appunto proprio nel 1971 in studio da una produzione franco-belga, Daniel Van Gard e Jean Kluger. Il progetto si è concretizzato proprio in quest'album, un album di culto grazie anche alla presenza di questo brano, registrato e pubblicato a Parigi, un disco che conteneva proprio la traccia originale di AIEAOA, diventato nel tempo un oggetto di culto ed è stato ampiamente riscoperto dagli amanti del vintage. Caratteristica è questo finto giapponese, che tra l'altro viene rievocato anche sulla copertina dell'album, ma in realtà non è un giapponese vero e proprio. I testi vennero scritti da Van Gard e Kluger, che utilizzava più che altro un'onomatopea che andava a ricordare il giapponese, quello maccheronico. Le canzoni vennero poi fatte registrare e cantare da un coro di bambini della scuola giapponese di Parigi, pensate un po'. Un'altra curiosità importante è che parte di questo progetto, ovvero Daniel Van Gard, nasconde in realtà Daniel Bangalter, che oltre ad aver firmato successi importanti negli anni 70 e non solo, è il padre biologico di Thomas Bangalter, che altro non è che la metà del duo di musica elettronica dei Daft Punk, giusto per darvi un'idea del livello e della qualità di cui stiamo parlando. E noi adesso dall'album Yamasuki ci ascoltiamo Kono Samurai.

Vabbè, io adesso sentirei tutto l'album, ma non è possibile. Poi magari ci facciamo uno speciale sugli Yamasuki Singers. Il brano che abbiamo ascoltato appunto è Kono Samurai, seconda traccia delle Mon Fabuleux dei Yamasuki. Il brano incarna perfettamente lo stile del progetto. Si sente questo groove funk psichedelico, il basso martellante, come abbiamo detto, il coro di bambini che canta frasi ritmiche in finto giapponese, alternato a delle grida che rievocano invece le arti marziali. Quindi più di così che cosa volete avere? Bene, le 10:17, rimaniamo nell'ambito di progetti simili ma più recenti. Stiamo parlando dei Chinese Men, che sono

Miss Chang, loro sono i Chinese Men dal loro album Racing with the Sun del 2011, duo francese, ma quanto piace ai francesi sperimentare con la musica, e infatti sono sempre sinonimo di garanzia, proprio come i Brian e gli Yamazaki. Miss Chang fonde groove di basso potentissimo, campionamenti vocali asiatici, crea un po' la sensazione di trovarsi all'interno della colonna sonora di un vecchio film orientale, no? Le 10:22, Santigna con voi fino alle 12. Tra l'altro questa mattina è iniziato lo speciale dedicato a Genova 2001, 25 anni dopo. C'è stato il primo episodio ogni lunedì mattina, ma anche in podcast sul sito radiocittaperta.it. Potrete poi trovare tutti gli episodi da qua fino a settembre. E allora andiamo avanti con la musica, lo facciamo sempre con un po' di suoni orientali, esotici, ecco, diciamo così. Quanting and Flowering Inferno, cumbia sobre el mar, eccola qua.

Columbia sopra il mar, stiamo parlando di un lavoro dei Quantic insieme a Flowering Inferno. Siamo rimasti un po' nell'ambito della ricerca musicale più contemporanea. L'abbiamo fatto un pochino già con i Chinese Men e adesso lo facciamo con i Quantic, polistrumentista dietro il cui pseudonimo si nasconde in realtà il nome di Will Holland, DJ britannico, considerato tra l'altro uno dei più importanti esploratori musicali della scena contemporanea, e è fondamentale, non è un caso, ascoltando Cumbia sopra il mar, è il legame viscerale che ha con la Colombia. Lì ha aperto uno studio di registrazione analogico, ha iniziato a collezionare vinili rari e si è immerso totalmente nella cultura della cumbia, eccola qua, della salsa e della musica afro-colombiana. Ed è proprio in questo periodo che ha dato vita proprio a progetti come Flowering Inferno, con cui ha registrato appunto Cumbia sopra il mar.

0: Le 10.32 abbiamo raggiunto telefonicamente la nostra prima ospite di oggi. Do il benvenuto a Giulia May. Ciao, benvenuta.
1: Ciao, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno, grazie, grazie a te, Giulia May, che ha iniziato proprio questo mese con il suo nuovo tour, torna a suonare dal vivo, c'è stata una breve pausa, e oltre 70 date tra l'altro con il tour precedente, e adesso insomma stai girando l'Italia, ma non solo, e tra l'altro proprio fra qualche giorno, anzi domani, sei a Roma. Qui a Roma, nella manifestazione Luglio nel Chiostro. Nuove date, ma anche nuova musica, è corretto?
1: Sì, assolutamente. Abbiamo iniziato, diciamo, il tour in realtà da giugno, praticamente abbiamo iniziato il tour estivo. Adesso siamo in giro e per il momento abbiamo annunciato fino a settembre, però ci saranno ancora altre sorprese. E domani si torna a Roma, perché in realtà la prima data è stata a Roma. Domani tornerò invece nella formazione in solo con piano e voce in questa cornice così bella, Luglio nel Chiostro, quindi sono molto contenta anche di portare a Roma questo spettacolo, appunto, che è diverso rispetto a quello che hanno visto a giugno, che appunto è uno spettacolo piano e voce intimo, ma soprattutto per la cornice è veramente molto bella, perché è proprio una location veramente particolare.
0: Allora, sì, appunto, tu hai detto che sarà una dimensione diversa, solo piano e voce, mentre invece quella precedente è stata anche un po' più strutturata, no? Diversa.
1: Sì, diciamo, la prima data che abbiamo fatto appunto all'Arci Roma Incontro il Mondo è stata invece nella versione appunto in band, quindi in trio, e quindi insomma sì, diversa a livello ovviamente anche solo appunto di atmosfere, di ensemble, di sound, perché appunto lì c'è l'elettronica, lì ci sono, diciamo, c'è tutto l'apporto appunto dei ragazzi, di Dario, insomma appunto i synth, insomma una dimensione altrettanto ovviamente che mi soddisfa altrettanto, ma che è volutamente diversa.
0: Allora, Giulia, tu sei di origini palermitane, ma vivi a Milano da qualche anno, e per quanto riguarda, diciamo così, la tua ispirazione musicale, partiamo, no, dal pianismo più classico, ma si passa anche al cantautorato, e quindi ti chiedo proprio quali sono gli artisti, o comunque la musica, più che gli artisti in generale, a cui più ti senti ispirata?
1: Ma sono tanti, appunto, adesso hai citato pianismo classico, e quindi non lo so, partiamo da Bach, da Mozart, da Fanny Mendelssohn, fino a appunto poi c'è il mondo appunto della canzone, del cantautorato, di André, c'è stato Gaber, c'è Carmen Cons, di Rosa Balistreri, poi c'è il mondo dell'elettronica, della dubstep, la techno, minimal house, cantautori, cantautrici appunto stranieri, appunto per esempio anche Tori Amos, oppure mi piace moltissimo in generale, diciamo, io mi rifaccio molto al cantautorato italiano che si ispira in qualche modo alla Francia, quindi a parte quello di Scuola Genovese, mi piacciono anche molti progetti che hanno, diciamo, appunto, diciamo, un sound elettronico, però anche ispirato a cantautorato, quindi anche in Francia, per esempio, mi piace moltissimo Stromae, Aude Sagazan, insomma è un tutto ciò appunto che riguarda questa fusione di generi, che è un po' quello che mi fa divertire alla fine, riuscire a prendere tanti elementi e mescolarli, e quindi riuscire a sintetizzare una sonata, per esempio, di Mozart o un preludio di Bach, con invece un racconto, una storia, con magari dei beat, con invece una narrazione che parte dall'elettronica, che parte da un mondo magari a livello sonoro molto lontano. Poi alla fine quello che conta sono sempre le canzoni, le storie che racconto, e quello che cerco di esprimere in quelle canzoni.
0: mi sembra la cosa più nobile che possa fare un artista o un musicista. Ascolta, appunto, come dicevamo prima, nel tuo live, brani del tuo precedente lavoro, io della musica non ci ho capito niente, e poi anche qualche assaggio del nuovo lavoro, no?
1: Allora, in realtà, per quanto riguarda domani ci saranno appunto più che altro i brani dell'ultimo disco, ma anche appunto in realtà ripercorreremo anche un po' il passato, quindi brani appunto del primo album, perché in questo tour mi piace anche in qualche modo, perché mi è stato chiesto in qualche modo anche da persone che mi seguono o che magari mi seguono da poco e hanno scoperto la musica vecchia, o magari che invece persone che mi seguivano già da tanto tempo, si ripercorrerà un po' la mia musica fino ad oggi, quindi anche i brani un po' meno recenti. Nello spettacolo di domani non ci saranno ancora i brani nuovi, diciamo, mentre nello spettacolo in trio c'è già, insomma, nella versione in band c'è già un piccolo spoiler del nuovo album, ma non è detto che a un certo punto compaia anche nello spettacolo Viene Voce.
0: Bene, allora Giulia, io ti ringrazio per essere stata qui con noi. Ricordo ancora il tour estate 2026 con il calendario tra l'altro in aggiornamento, e domani 21 luglio in occasione di Luglio nel Chiostro. Noi ci salutiamo tra l'altro con un brano del tuo lavoro. Io intanto ti ringrazio e ci ascoltiamo proprio della musica Non ci ho capito niente. Grazie ancora Giulia May per essere stata con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie mille, ciao, buona
0: ciao, giornata, altrettanto, ciao.

ancora un po' più forte, più incolumità, per non lasciarmi prendere dal panico, che poi a quest'età, 30 anni e non avere mai schivato i vostri errori, 30 anni e non avere mai capito che in fondo siete solo gente.

E siamo ritornati con il groove, un po' come abbiamo iniziato, e il brano che abbiamo ascoltato è You Wish di Nightmares on Walks, un progetto del DJ e produttore britannico George Evelyn, una pietra miliare del genere da un tempo, pubblicato nel 2006 all'interno dell'album In Space Out of Sound, un vero e proprio relax ipnotico costruito attorno a un giro di chitarra acustica.

E Bonobo non si smentisce mai. Questo è The Keeper, un featuring con la splendida voce della cantante soul britannica Andrea Triana. Musica elettronica da un tempo, questo d'altronde è il mood che abbiamo deciso di adottare, dall'album leggendario Black Sands del 2010. E rimaniamo ancora in questo contesto, lo facciamo con i Cinematic Orchestra, da cui ci ascoltiamo il brano To Build a Home.

di Cinematic Orchestra, To Build a Home, un brano che insomma si riconosce al primo suono, possiamo dire così, alla prima nota, chissà, è corretto?

0: Le 11.05 abbiamo raggiunto telefonicamente il nostro secondo ospite di oggi. Do il benvenuto ad Alberto Laruccia, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno Alberto Laruccia, direttore artistico di Luglio nel Chiostro, partito il 17 luglio, andrà avanti fino alla fine del mese qui a Roma, seconda edizione della rassegna nel Chiostro del Buon Pastore. Che cos'è Luglio nel Chiostro?
1: Luglio nel Chiostro è un calderone di informazioni, di musica e di possibilità culturali, nel senso che raccoglie nello specifico quest'anno tre diversi filoni narrativi, musicali. Uno è quello che era già appartenuto nelle edizioni precedenti al Bravetta Music Fest, che è un po' il padre, diciamo, di Luglio nel Chiostro, ed è il filone che si basa sulla contaminazione musicale, e quindi che ospita principalmente realtà legate al jazz, alla fusion, alla musica etnica, alla world music. E poi contiene all'interno due giornate dedicate ai cantautori e quattro giornate dedicate alla lirica e alla musica sinfonica. Quindi ecco, Luglio nel Chiostro è, come dire, un grande contenitore che in 15 giorni ci porta da un lato all'altro della musica, musica per tutti i gusti, ecco. Per tutte le età, gratuita.
0: Infatti, tra l'altro, in una location suggestiva, quella del Chiostro del Buon Pastore.
1: Sì, che è appunto un posto che Emanuela Petizzi, che è la direttrice dell'associazione culturale che ha iniziato questi progetti all'interno del Chiostro del Buon Pastore, mi dice: io 20 anni fa, no, tentai di capire il Chiostro del Buon Pastore, se un giorno farò degli eventi qua, ecco, alla fine ci siamo riusciti. È una chicca, quando la gente arriva, che siano musicisti o che siano ospiti, che si pubblica, insomma, non si aspetta di trovare in quel luogo, in quel quartiere, un posto così bello. La realtà è che Roma, lo sappiamo, sa essere affascinante in qualsiasi contesto, e spesso molto più nelle periferie che al centro. E quindi Luglio nel Chiostro a Bravetta ha come obiettivo questa cosa qua, cioè portare, ed è un obiettivo anche poi del municipio Roma 12, che ha finanziato completamente il progetto, portare in qualche maniera la possibilità anche nelle periferie, comunque in zone sicuramente decentrate, la possibilità di avere la cultura a un uso gratuito, insomma, a disposizione a due passi da casa, mettiamola così.
0: Ok. E tra l'altro è iniziato da pochi giorni, venerdì scorso, ci sono state le prime tre serate, venerdì, sabato e domenica. Come sono andate questi primi eventi?
1: Ma direi molto bene. Anche quest'anno, diciamo, il pubblico del Buon Pastore reagisce bene, in particolar modo nelle prime due giornate, persino ieri, nonostante, come dire, la concorrenza fosse importante, perché la finale dei mondiali di calcio è sempre una concorrenza importante. Devo dire che, contro ogni aspettativa, per l'appunto, proprio per questa ragione, noi ci siamo riusciti ad avere praticamente il pieno neanche ieri. Quindi ecco, devo dire che l'evento continua a sorprenderci, insomma, cioè ad essere un punto di riferimento effettivamente per il quadrante, ecco, Monteverde, Bravetta, ma evidentemente anche per un quadrante più esteso, insomma, per Roma.
0: E domani si riprende dopo la pausa di oggi, tra l'altro con Giulia May, che abbiamo avuto ospite poco fa, e Alessandro Ragazzo e Milton, e poi tutto il programma fino ad arrivare alla fine del mese. Io ringrazio il direttore artistico Alberto Laruccia, che è stato qui con noi. Dove possiamo trovare tutte le informazioni e il programma?
1: Tutte le informazioni sono su luglionelchiostro.it, che è il sito web, e sulla pagina Instagram di Luglio nel Chiostro.
0: Bene, grazie ancora ad Alberto Laruccia. Luglio nel Chiostro, fino al 31 luglio a Roma, rassegna nel Chiostro del Buon Pastore. Grazie ancora.
1: Grazie a voi.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

E siamo rientrati dalla pausa pubblicitaria con la musica italiana, neanche a dirlo. Tra poco l'ultima intervista di oggi e poi finiremo la puntata con Zona Franca, come ci piace di fare ultimamente. New Genea, il nuovo pezzo Carré, estratto numero 5 dall'album People of the Moon, l'ultimo lavoro per questo gruppo napoletano caratterizzato da questi coloriti suoni e ritmi.

a proposito di Napoli e suoni esotici, insomma, c'è tutto un mondo che si apre rispetto a questo filone, e ce ne andiamo qualche anno indietro, in particolare una decina d'anni. Lo facciamo ascoltandoci un pezzo molto particolare, cialtrone mi viene da dire, di Daniele Sepe, ovvero dall'album Capitan Capitone e i Fratelli della Costa. Ci ascoltiamo il particolarissimo, divertentissimo L'Orange Fellon. Eccolo qua, aspettate, eccolo.

0: Le 11.33 abbiamo in collegamento il nostro terzo ospite di oggi. Do il benvenuto ad Alberto Samonà, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Direttore dell'Istituto Villa Adriana e Villa d'Este, infatti siamo qui per parlare di le ville di 2026, parliamo appunto delle ville di Tivoli che attraverseranno tutta l'estate con l'arte, il teatro, la musica e la cultura in queste suggestive location.
1: Sì, abbiamo proprio la scorsa settimana inaugurato una mostra molto bella a Villa d'Este di un'artista cilena, Claudia Müller, che si intitola Cosmogonie dell'acqua e può essere ammirata. Sono tre installazioni nei giardini della villa fino al 16 di ottobre, ma proprio questa settimana a Villa Adriana, quella che fu la villa dell'imperatore, un luogo unico al mondo, il 23 e il 24 di luglio, con inizio alle 21 ma l'ingresso dalle ore 20, Alessandro Preziosi porta in scena Le memorie di Adriano di Margherit Jursenar, e ci sono gli ultimi biglietti disponibili, quindi chi non lo avesse ancora acquistato può ancora farlo. Ma poi abbiamo un'estate piena di appuntamenti. Intanto il 9 e l'11 di agosto torniamo a Villa d'Este e ricorderemo il grande Collodi con Eterno Pinocchio, una due giorni che alternerà talk, proiezioni di film, proietteremo lo storico Pinocchio della Walt Disney e momenti musicali. E ancora tre serate di apertura a Villa d'Este, il 10, il 12 e il 13 agosto, il 15 ci spostiamo a Villa Adriana, dove di sera si potranno ammirare le meravigliose architetture adrianee, e poi il 29 di agosto nuovamente a Villa Adriana per l'osservazione delle stelle, e poi ancora a settembre. Abbiamo gli ultimi due appuntamenti di settembre, il 14 torniamo a Villa d'Este con con uno spettacolo dedicato a San Francesco con Ambrogio Sparagna e l'Orchestra Popolare Italiana e narrazioni del poeta Davide Rondoni, e il 18 chiuderemo a Villa Adriana con Lumen Lune di Filippo Arriva con le musiche di Mario Modestini e Emanuele Mandracchia come attrice, dedicato ad Adriano. Ma per chi non lo avesse ancora fatto, ci sono gli ultimi biglietti della rassegna teatrale Eroides al Santuario di Ercole Vincitore. Le prime tre serate sono sold out dal 31 luglio, fino all'8 di agosto, ma i biglietti per alcuni spettacoli sono ancora disponibili e sono gratuiti. È una rassegna teatrale dedicata al mito, al femminile.
0: E quanto è suggestivo vivere le ville di Tivoli, no, di sera, con queste luci notturne?
1: Beh, restituiscono una dimensione diversa, forse più onirica, di questi luoghi che hanno un rapporto con la luce molto intenso. Pensiamo ai riflessi degli specchi d'acqua di Villa d'Este o di Villa Adriana, ma la sera, con i percorsi illuminati e alcuni luoghi iconici, penso al Canopo a Villa d'Este, a Villa Adriana, o al Teatro Marittimo sempre a Villa Adriana, o le fontane di Villa d'Este, si accendono attraverso le luci artificiali di una suggestione nuova, sicuramente diversa da quella diurna, però restituiscono veramente un rapporto con i luoghi che è impagabile.
0: Bene, io ricordo che per acquistare i biglietti per le aperture serali bisogna andare su ville.midaticket.com e scegliere la data tra quelle indicate. Stessa cosa per quanto riguarda la rassegna teatrale Eroides.
1: Anche per tutti gli altri eventi.
0: Esatto. Ringrazio ovviamente l'ufficio stampa Anna Rita Canalella che ci ha messo in contatto. Non so se vuole aggiungere qualcosa in conclusione.
1: Quello che posso aggiungere è che può essere una nota di servizio che è anche utile per tutti. Abbiamo introdotto un biglietto annuo che si chiama Ville 365, anche questo può essere acquistato sul nostro sito di vendita, che con 40 euro permette di entrare nelle ville per tutto l'anno, durante 365 giorni all'anno. È un abbonamento nominativo, può essere, consentitemi, anche una buona idea, regalo per un compleanno, per un anniversario. Invece di regalare un percorso benessere, regaliamo un percorso benessere in mezzo ad architetture millenarie come quelle di Villa Adriana o rinascimentali come quelle di Villa d'Este. È un percorso benessere che dura un anno, a soli 40 euro.
0: Beh, direi che ne vale assolutamente la pena, anche perché alle volte ci si dimentica, no? Di un regalo fatto.
1: Ma penso anche a una gita fuori porta, ecco. Io magari a settembre, un sabato mattina, c'è una bella giornata, voglio farmi una passeggiata, con questo abbonamento in tasca che dura tutto l'anno, posso andarmi a fare una bellissima passeggiata a Villa d'Este o al Santuario di Ercole Vincitore o a Villa Adriana a Tivoli. Insomma, sono delle possibilità che abbiamo voluto offrire a tutti, in realtà sono aperte a tutti, non soltanto chiaramente ai tiburtini o ai romani, però sono delle possibilità che hanno ancora più significato per chi magari a mezz'ora d'auto può raggiungere questi luoghi che sono unici al mondo.
0: Bene, io ringrazio ancora Alberto Samonà, direttore dell'Istituto Villa Adriana Villa d'Este, per averci traghettato in questo suggestivo panorama di ville.
1: Sono io che ringrazio voi.
0: Di Ville 2026, grazie ancora, alla prossima.
1: Alla prossima.
0: Grazie.

E siamo rientrati anche dall'ultima intervista. Quante attività, quanti eventi devo dire che ci sono disseminati a Roma e provincia, e noi cerchiamo di dare risalto soprattutto a quelli che magari passano poco nei circuiti ufficiali, nei circuiti mainstream. Bene, andiamo avanti con la musica. Parte da sola la musica qui. Lo facciamo con questo brano che poi dovremo sfumare, proprio perché nel frattempo andremo a contattare la nostra cara Franca. Eugenio Bennato, Suite per orchestra e voci popolari.

0: zona franca.
1: Ed ecco il suono inconfondibile dell'intro di Zona Franca. Buongiorno Franca.
2: Buongiorno Santigna, buongiorno a tutte e a tutti. Buondì. Inizio subito con una domanda.
1: Sì.
2: Cosa rende una zona franca?
1: Cosa rende una zona? Intanto rigiro la domanda ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici. Cosa rende una zona franca?
2: Ma se non franca?
1: Innanzitutto. Poi secondo me ci si deve un po' sentire nella zona franca.
2: Esatto. Io penso che dove mi trovi già questo rende una zona franca. Ma voglio dire, ora quant'è che ci sentiamo?
1: Più di un anno, abbiamo iniziato a giugno 2025.
2: E allora ragazzi, ormai possiamo dire che anche Rosso Malpelo è zona franca.
1: Ah, bisogna passare un anno. È un iter burocratico. La pratica, entro l'anno ti danno l'ok, ti riconoscono, come ti possono riconoscere zona franca.
2: Che bello risentirti, Santigna.
1: Bene, anche per me fa tanto piacere. Allora, bene, dai. Accaldata, anche se qui c'è un microclima insomma sopportabile, e immagino anche nella zona franca.
2: Nella zona franca c'è un vento gentilissimo, tanta ombra, quindi veramente oggi è una giornata top nella zona franca.
1: Bene,
2: metto sul caffè.
1: Ah, vedi. Allora, dici tutto.
2: Oggi mi piacerebbe farvi ascoltare e far risuonare nella zona franca una canzone di un, non di un gruppo, ma di un collettivo musicale che ho scoperto da poco. Si chiamano Tamango.
1: Oh, ma lo sai che l'ho scoperto anch'io la scorsa settimana? Un nostro amico in comune mi ha invitato ad ascoltarli.
2: Ah, ma un nostro amico comune che pratica la psicologia?
1: Esattamente.
2: Ah, guarda un po', non l'avrei mai detto. Devo dire che sono un collettivo di ragazzi che mi piacciono, che mi piace molto. Si occupano di tutto, dalla musica ai testi, il merch, il palco, e quindi mi ricordano anche un po' il nostro passato. E i loro testi e le loro canzoni mi divertono moltissimo, li trovo veramente poliedrici. E per oggi ho scelto una canzone che si chiama Darling, o meglio Oh Darling. Mi piace molto perché mi ricorda dei momenti veramente coloriti, e quindi vorrei condividerla con voi.
1: Allora, noi adesso ci ascoltiamo Oh Darling e poi ci risentiamo dopo.
2: Sono qui.
1: Perfetto. Questa è Oh Darling, Tamango.

0: Tango Darling si chiude con questo respiro, questo brano che abbiamo appena ascoltato.
1: Come l'hai trovato, Santigna?
0: Allora, l'ho trovato, mi viene da dire, indie come prima cosa, sì. Poi nel frattempo sono andata un po' a leggere per capire un po' la loro formazione, da dove vengono. Una cosa che mi piace tantissimo è che è un collettivo che si autoproduce, tra l'altro leggo almeno 30 membri.
1: Esatto, cioè sono veramente tanti, vuol dire che c'è spazio per tutti. Questo è molto bello, perché dove ormai si va sempre restringendo a piccoli gruppi o magari progetti che vedono due artisti che spesso poi si dividono, invece qui c'è proprio un lavoro, mi verrebbe da dire, di squadra bello per creare una cosa bella. Più siamo meglio è.
0: Senti, ma tu lo sai da dove viene il loro nome?
1: Ho letto che si tratta di un cocktail dalla ricetta segreta di Torino.
0: Esatto, perché loro sono di Torino, un cocktail dalla ricetta segreta e dall'altissima gradazione alcolica. 70,
1: cioè io non vedo perché non dovremmo andare lì a fare un aperitivo questa sera tutti quanti.
0: Esatto, esatto. Sai che zona franca che acchittiamo su?
1: Ragazzi, altro che metto su il caffè, metto su un tamango.
0: Metto su un tamango, insomma, questi 85% di gradazione alcolica io me li voglio godere dall'inizio alla fine.
1: Facciamo un po' per uno.
0: Tra l'altro dice una tonalità amaranto fucsia questo cocktail. Anche se qua dice, è vero, la ricetta segreta, a base di infusi, erbe e radici africane che secondo la leggenda metropolitana dovrebbero, donerebbero effetti euforizzanti e allucinogeni.
1: Ma che meraviglia!
0: Sì.
1: Allora, cerchiamo di scoprire la ricetta e organizziamo un tamango party nella zona franca.
0: Beh, sì, perché dici lo prepariamo noi?
1: Sì, ragazzi, ognuno porta la sua. E poi vediamo quale si avvicina di più.
0: Vediamo quale c'ha più effetti allucinogeni.
1: Esatto. Poi facciamo una bella playlist. Vediamo che esce.
0: Esatto. Poi dopo aver bevuto il tamango facciamo una bella playlist. Esattamente. Bene, Franca, io ti ringrazio, noi ti ringraziamo da Radio Città Aperta alla Zona Franca.
1: Grazie a voi per l'ospitalità, è sempre bello sentirvi, è sempre bello portare un po' di Zona Franca a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
0: Grazie, noi la raccogliamo e la facciamo nostra come sempre e ti contraccambiamo con un saluto appunto che parte da qua, da Casal Bruciato e arriva fino alla Zona Franca.
1: Ti aspetto.
0: Allora noi ci risentiamo la prossima settimana, grazie ancora Franca, alla prossima.
1: A lunedì, ciao.
0: Ciao.

Bene, siamo giunti agli sgoccioli di questa puntata di Rosso Malpelo e lo facciamo con un ultimo brano, un brano che oggi ha un peso e un significato forse diverso rispetto agli altri giorni. Come molti di voi sapranno, oggi è il 20 luglio, esattamente 25 anni fa, è incredibile quanto tempo sia passato, moriva Carlo Giuliani. Erano i giorni dove probabilmente c'è stata la sospensione della democrazia più grave in un paese occidentale dalla fine della seconda guerra mondiale in poi. Oltre alla morte di Carlo Giuliani non possiamo dimenticare i grandi abusi di potere che ci sono stati alla Diaz e a Bolzaneto nei giorni successivi. Probabilmente quei giorni a qualcuno non sembra, ma si è rotto qualcosa, nel senso che ci si batteva in maniera anche abbastanza unita per diritti negati, contro la globalizzazione, contro l'inquinamento, contro il cambiamento climatico, contro il divario sociale, e a distanza di 25 anni ci accorgiamo quanto quelle istanze fossero reali, perché oggi purtroppo ce le stiamo vivendo tutte quante. Allora io direi di chiudere con un brano che ce ne sono tanti che potremmo ascoltare, da Piazza Limonda di Guccini a qualche brano dei 99 Posse, degli Scapè, allo stesso Manu Chao che ha riadattato Prossima Estazione Speranza per i tristi eventi di quei giorni. Noi ne ascoltiamo uno di un gruppo genovese, sto parlando dei Meganoidi, che dopo qualche mese da quello che successe in quei giorni scrissero e pubblicarono Zeta Reticoli, probabilmente una canzone meno di lotta, ma che ha dentro sicuramente tutta quella malinconia dovuta alla rabbia di quello che era successo e di quello che poi ci avrebbe aspettato negli anni a seguire. Quindi vi saluto con Meganoidi, Zeta Reticoli, ci ascolteremo la prossima settimana, vi lascio con la replica dell'ultima puntata di Artista alla Vista e a seguire la replica di Forno One. Seguirà poi Puzzle con Gianluca Polverari, Rock Trotter con Eleonora Tagliafico e a chiudere Cats and Jammer di Miro Barsa. Ciao a tutti da Santigna. Eccola qua, Meganoidi, Zeta Reticoli.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Buon pomeriggio, ben ritrovati. Eccoci qui, Forno One, come ogni giovedì in diretta e come ogni lunedì in replica, sempre a partire dalle 14. Fabrizio Messe, Forno One al microfono, due ore che trascorreremo insieme. Oggi è una puntata abbastanza varia perché avremo una prima parte dedicata a una presentazione, una doppia presentazione. Due autori, due libri. Per la settimana prossima, martedì 4 agosto, verranno presentati sia La storia della disco music che Donna Summer, La voce arcobaleno, due volumi scritti in coppia da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano. E appunto l'occasione è quella di riportare alla luce i fasti dell'epoca della disco music e diciamo uno sguardo abbastanza ampio su questo fenomeno, soprattutto poi riferito alla protagonista del secondo libro in questione, quello dedicato a Donna Summer. E in occasione di questa presentazione ci collegheremo telefonicamente con i due autori, Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, per chiacchierare appunto del fenomeno del long seller, perché questi sono libri che sono usciti già da qualche tempo, eppure continuano ad avere un ottimo riscontro di vendita e le presentazioni, che sono state anche parecchie, riscontrano sempre un ottimo, un'ottima presenza di pubblico. Per introdurre la chiacchierata che faremo con i nostri due gentili ospiti, ho pensato a un brano classico che più classico non si poteva, Barry White, You're the First, the Last, My Everything.

0: Non poteva esserci brano più adatto per introdurre i nostri ospiti che accogliamo con piacere ai microfoni di Radio Città Aperta. Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, ci siete?
1: Eccoci, buongiorno Fabrizio. Eccoci.
2: Buongiorno.
0: Per una doppia coppia, nel senso una coppia di autori per una coppia di libri che verranno, come dicevamo, presentati la prossima settimana, il 4 di agosto, ma adesso ci spiegherete meglio i dettagli. Stavo dicendo in fase di introduzione della chiacchierata che la cosa particolare di entrambi i dischi è che si tratta comunque di volumi
2: libri.
0: Sì, scusate, l'abitudine, c'hai ragione. Si tratta di...
2: Anche noi ci sbagliamo, se ti può consolare.
0: Bene, bene, bene. Insomma, sono sempre oggetti che amiamo, quindi è giusto confonderli. Si tratta in entrambi i casi di libri che non sono stati pubblicati l'altro ieri, eppure continuano ad avere un riscontro di vendite, e anche nelle vostre presentazioni, perché mi dicevate appunto che questa che faremo insieme non è la prima, anzi sicuramente è una delle tante, però ogni volta c'è una partecipazione abbastanza calorosa di pubblico. Come ve lo spiegate?
2: Allora, ce lo spieghiamo prima di tutto perché siamo molto bravi, no?
0: Vabbè,
2: modesti. No, il merito è della materia di cui trattiamo, ovviamente. Quindi la disco music è stata un genere musicale talmente importante negli anni 70 che non poteva non essere accolta così dopo 40, 30, quasi 50 anni. Ma in realtà è stato importante non solo perché ha venduto milioni e milioni di copie di dischi in tutto il mondo con i suoi beniamini, abbiamo appena ascoltato Barry White, il re della disco music, e di tanti altri, Chic, Donna Summer, Bee Gees, solo per nominare i più famosi, ma è stato un genere musicale importante perché ha creato uno stile di vita, ha creato praticamente una rivoluzione sociale che qui in Italia non era stata colta immediatamente, anzi la disco è stata pure un po' massacrata. Infatti forse durante la presentazione del 4 agosto, visto che tu ci farei l'onore di essere il moderatore, sicuramente parleremo anche di questo, cioè che all'epoca la disco veniva tartassata perché veniva bollata come un genere troppo commerciale. In realtà la disco è stato un movimento sociale molto importante perché era la musica del sottoproletariato, era la musica degli emarginati, delle cosiddette minoranze, quindi degli afroamericani, degli omosessuali, e perché no anche delle donne, che all'epoca non era detto che avessero esattamente gli stessi diritti degli uomini. Non che adesso sia molto diverso per altri motivi. Comunque.
0: Vabbè, si apre una parentesi troppo ampia, è meglio diciamo non pensare a quello che poteva essere e non è stato, insomma.
2: Esatto.
0: E certo non è colpa della disco music.
2: No, assolutamente, anzi la disco music ha facilitato proprio una liberazione, è stato un movimento inclusivo non solo a livello musicale, come dicevo, ma anche a livello proprio di generi e anche transgenerazionale, perché la disco piaceva sia ai giovani che agli adulti, quindi questo è stato il primo genere che ha unito un po' tutti.
0: Adesso volevo chiedere, abbiamo iniziato con Andrea Angeli Bufalini, adesso faccio una domanda invece a Giovanni. Giovanni, come è nato il sodalizio? E appunto, è nato prima l'uovo o la gallina? Cioè è nato prima il disco il libro sulla storia della disco music e poi quello su Donna Summer, o le due cose hanno marciato in parallelo?
3: Allora, diciamo che il progetto su Donna Summer c'era già da tanto tempo, perché poi noi l'abbiamo incontrata varie volte, conosciuta, e tramite Andrea, che l'ha intervistata in varie occasioni qui in Italia ma anche varie volte all'estero per la sua attività di giornalista e anche di radiofonico, e quindi questo progetto c'era, anzi lei stessa ne era a conoscenza, gliene avevamo parlato e avrebbe sicuramente fatto una specie di prefazione, introduzione, e comunque avrebbe partecipato anche umanamente a questo progetto, perché comunque era una persona veramente fuori dall'ordinario e molto, però nello stesso tempo molto down to earth, come dicono gli inglesi, cioè con i piedi per terra, e quindi molto umile. Però purtroppo poi, quando lei è venuta a mancare nel 2012, ci siamo bloccati sia dal punto di vista umano che dal punto di vista professionale in questo binario, e abbiamo messo il progetto in stand by. Nel frattempo abbiamo lavorato sulla disco music, sul volume sulla disco music, dove si parla logicamente anche di Donna Summer. Dopodiché ci siamo rimessi in carreggiata e abbiamo assemblato il libro su di lei, perché comunque era una cosa a cui tenevamo particolarmente, e quindi è venuto fuori un bel volume che è una narrazione sia scritta ma anche molto fotografica, perché ci sono quasi 500 fotografie, molte delle quali inedite, che illustrano un po' tutta la carriera di una grande star ma anche di una donna.
0: La cosa particolare di entrambi i libri è che, appunto, come dicevi tu, Giovanni, hanno una ricchezza iconografica veramente sorprendente. Cioè, al di là del testo, che ovviamente è tutta farina del vostro sacco, la cosa che veramente è un piacere, come si dice, la gioia per gli occhi, è proprio quello che si trovano in entrambi i casi, perché poi si tratta di due libri, uno, se vogliamo, un po' più

0: quasi più o meno, sì, poi con una copertina cartonata, dura, quindi sì, sì, è molto piacevole da tenere in mano e da guardare.
1: È stato difficile poterlo, come dire, completare e soddisfare le vostre legittime indicazioni di, appunto, di dovizia di fotografie?
0: Guarda, devo dire che è stato fondamentale il nostro rapporto con Francesco Coniglio, che è l'editore che ha creduto in questo progetto, un nostro amico da tanti anni, che poi purtroppo è venuto a mancare pochi mesi dopo, forse un mese, due mesi dopo la pubblicazione del libro. Quindi questo è l'ultimo volume pubblicato dalla Coniglio Editore, e lui faceva le cose con una grandissima passione e sapeva che anche noi facevamo altrettanto, quindi si sono unite le nostre due passioni per la musica e Donna Summer e la sua passione per i progetti editoriali curati nel minimo dettaglio, e in questo senso sapeva che, essendo esperti di questo argomento, potevamo avere carta bianca, e quindi abbiamo messo subito in chiaro che noi volevamo fare un racconto scritto, e laddove ad ogni parola, quasi ad ogni capitolo,
1: ad ogni passaggio della carriera,
0: doveva,
1: certo,
0: corrispondere quella determinata foto di cui stavamo parlando. E con una grande fatica e grandissima collaborazione anche da parte di Coniglio ci siamo riusciti, devo dire, perché ogni pagina, ogni dettaglio è sia scritto che iconografico nello stesso spazio.
2: Comunque poi volevo aggiungere che scrivere libri non è mai facile, nel senso che almeno per come li scriviamo noi, perché noi diciamo sempre durante le presentazioni, che sono state numerosissime, come dicevi giustamente tu Fabrizio, continuano a chiamarci, quindi continuiamo a promuovere il libro in giro per l'Italia e anche a Roma, però non abbiamo appunto mai attinto da fonti diciamo computerizzate, diciamole così, virtuali, nel senso che noi, le nostre fonti, a parte la nostra conoscenza di anni, perché insomma non siamo più ragazzini, però abbiamo proprio una bibliografia molto ricca, perché negli anni abbiamo accumulato, a parte tantissimi dischi perché siamo collezionisti seriali, maniacali quasi, ma anche moltissimi libri dell'epoca, riviste dell'epoca, quindi è stato uno studio anche analitico di tutto questo genere, appunto disco music, e di una storia di una donna, una superstar, Donna Summer, che era un po' fuori dal comune, quindi c'è voluto un po'. E poi la cosa che mi fa piacere sottolineare è che siamo stati i primi ad aprire una breccia su un settore musicale, appunto, che qui in Italia non veniva troppo considerato, perché se tu ci fai caso, nelle librerie o su internet troviamo 10.000 libri sui Pink Floyd, su David Bowie, su Jimi Hendrix, però su Donna Summer, Barry White, gli Chic, i Bee Gees ce ne stanno veramente pochi. Quindi noi
1: questo probabilmente, Andrea, è frutto appunto di quel di retaggi, di quel pregiudizio del quale, come sapete, ho fatto subito ammenda, perché anch'io all'epoca avevo un pochettino di difficoltà nel conciliare appunto certi istinti anche adolescenziali e ribelli, identificandoli con quello che invece mi sembrava semplicemente una forma di evasione pura e semplice, che non avesse come se fossero delle teste vuote quelle che si accostavano a quella musica.
0: Contenuto.
2: Eh sì, perché qui c'era un'ideologia molto forte, quindi se non avevi un impegno politico anche nei testi o nel tipo di musica, doveva essere molto, molto severa, quasi religiosa, perché il rock in certi casi è una musica pure, io la considero quasi religiosa, nel senso che non ha spazi per bizzarrie anche a livello appunto di corpo, di energia, di ballo, di divertimento. Quindi veniva presa qui in Italia più quel lato, e quindi evasione uguale divertimento uguale senza cervello. Ma questa era un'equazione assolutamente sbagliata, perché non veniva colto tutto un messaggio che poi appunto è stato rilevato, che in realtà in America e in altri paesi veniva già messo in evidenza, e che poi noi 40 anni dopo abbiamo messo nero su bianco, mettendo proprio in evidenza tutte le fazioni politiche qua in Italia che avevano completamente massacrato questo tipo di musica. Ti dovevano piacere per forza cantautori, la musica West Coast, per carità, musica grandissima, ma se ti piaceva Donna Summer o Barry White, non valevi granché a livello di gusti musicali. E

0: Questo secondo me era molto sbagliato, già all'epoca lo percepivo a 13-14 anni.
1: Ha detto che forse un piccolo aiuto, perlomeno a livello locale, parliamo di Roma, lo ha avuto anche l'assessore Renato Nicolini, perché se vi ricordate le prime edizioni di Villa Ada, che si chiamavano proprio La ricerca del ballo perduto, un pochettino sposavano questa filosofia che era quella appunto della liberazione, insomma, di avere,
0: sì,
1: diciamo,
0: una... è stato criticatissimo.
1: Sì, sì, però voglio dire, poi lì comunque ormai, diciamo, il sasso nello stagno era stato gettato, quindi
0: sì,
1: insomma non era più possibile tornare indietro, quindi onore ulteriore al merito di un illuminato amministratore che indubbiamente qui a Roma ha lasciato il segno anche in quel senso. E non ho, diciamo, voglia, tra virgolette, perché mi tengo il meglio per quando vi incontrerò, di entrare su alcuni dettagli che riguardano da una parte appunto la addirittura l'intolleranza delle forme quasi da Ku Klux Klan che coinvolsero la disco music con roghi di dischi,
0: sì,
1: insomma,
0: serie di dischi, esatto.
1: Così come per quello che riguarda Donna Summer invece il problema opposto, che era il falso problema della sua improvvisa conversione religiosa, che la portò a detta di alcuni ad essere contro le comunità gay, LGBT, eccetera.
0: Sì, questo falsissima,
1: ne parliamo perché insomma quello è oggetto anche di maggiori approfondimenti. Una cosa che volevo invece sottolineare ad ulteriore conferma dell'importanza dei vostri libri, parliamo anche semplicemente di come sono stati realizzati. Abbiamo parlato delle fotografie, ma entrambi i libri hanno delle prefazioni e postfazioni veramente di rilievo. Insomma, parliamo di gente come Donna Summer, come insomma, ci sono dei. Di Gloria Gaynor.
0: Gloria Gaynor, sì. Sì.
1: Amy Stewart, insomma.
0: Esatto.
1: E poi anche sul libro di Donna Summer avete proprio una specie di certificazione di autenticità, perché insomma si parla proprio di chi l'ha scoperta che vi introduce. Libro.
0: C'è la prefazione di Pete Bellotti, che è del trio Donna Summer, Giorgio Moroder. Pete Bellotti è quello che è sempre stato un po' dietro le quinte, ma è una delle figure chiave proprio fondamentali per il successo di quella musica di quel momento.
2: Lui è l'autore di Hassaf,
0: esatto. Lui è un gentleman inglese che ha collaborato negli anni 70 con Giorgio Moroder e insieme hanno incontrato Donna Summer quando erano tutti e tre a Monaco di Baviera,
1: certo.
0: Perché la Summer era lì per sue vicende professionali e umane, insomma si era trasferita in Europa dall'America quando aveva appena 18 anni, debuttando nel rock psichedelico del momento e dei musical, a cominciare da Hair nella versione tedesca. Quindi ci sono tanti capitoli nella storia di Donna Summer e Pete Bellotti è uno di quelli che ha condotto la parte fondamentale insieme a Moroder della evoluzione nella disco music. Quindi siamo stati molto onorati e contenti, anche perché lui ci ha dato delle informazioni, oltre a delle foto, veramente che sono delle chicche, delle rarità che neanche noi magari all'epoca conoscevamo, pur seguendo questa musica da adolescenti.
1: Quindi insomma immagino anche gli sguardi tra di voi quando, insomma, belli complici, sentivate qualche cosa che sapevate sarebbe stato fondamentale inserire nel libro, insomma.
0: Esatto.
2: Sì. E anche con Moroder è successa la stessa cosa. Giorgio Moroder l'abbiamo intervistato varie volte e anche lui ci ha dato delle informazioni che non aveva mai dato prima, e quindi insomma doppia soddisfazione. Volevo però aggiungere una cosa: abbiamo detto Gloria Gaynor, Amy Stewart, vabbè, Giorgio Moroder, Phil Bellotti, però non abbiamo trascurato la parte italiana. Per il libro sulla disco music c'è una grande sezione, anzi sono due sezioni dedicate alla musica italiana, cioè gli artisti italiani che hanno fatto disco music,
1: la famosa Italo Disco, no?
2: Anche la fetta dell'Italo Disco, ma poi c'erano anche artisti qualsiasi pop normali, superstar come Renato Zero, Ornella Vanoni e la stessa Mina, Lucio Battisti, che hanno fatto disco music negli anni tra il 75 e l'80 con dei pezzi fantastici, e quindi abbiamo messo in evidenza anche questo aspetto, che in Italia la disco veniva seguita anche da questi grandi nomi. E per le prefazioni e le introduzioni, come dicevi giustamente tu Fabrizio, per il libro sulla disco music abbiamo chiamato anche due italiani, ossia Ivan Cattaneo, che appunto è stato un testimonial di quegli anni, anche se lui era più elettronico, era più new wave, però era sempre, partiva sempre dal movimento disco, e Mario Biondi, che è una star attuale, quindi insomma c'è un po' per tutti i gusti, ecco.
1: A proposito di prefazioni, se mi vorrei chiudere la nostra chiacchierata, che poi arriverà appunto a Dama con l'ascolto di un brano di Donna Summer, però con la prefazione, leggendo a tutti due righe della prefazione di Gloria Gaynor, che può essere utile per completare il discorso. Lei dice: negli anni 70 c'era un grande bisogno di liberare le tensioni e lo stress in un modo abbordabile per tutti, perché la crisi economica mondiale era particolarmente pesante sia negli Stati Uniti che nel resto del pianeta. Appunto, non è cambiato niente, cioè adesso potrebbe essere benissimo il momento di un nuovo movimento di disco music, che ne pensate?
0: Beh sì, in effetti, perché anzi forse è ancora peggiore la situazione rispetto a prima, per cui ci vorrebbe una disco music elevata al cubo.
1: La musica ha sempre però avuto la funzione anche un pochettino di, come dire,
0: catartica,
1: sì. Appunto, di liberazione e di totale abbandono, no?
0: Devo dire che la cosa che mi fa piacere, anche quando vediamo nelle varie presentazioni, è che ci sono moltissimi giovani, e anche sui social, che stanno riscoprendo questa musica, quella di Donna Summer, Giorgio Moroder, la parte elettronica, ma anche la parte più funky e più R&B. E questo ci fa piacere, perché a parte perché la musica effettivamente era di grande qualità, ma evidentemente riesce ancora ad essere incanalata in una era moderna, senza sembrare una musica da oldies, quindi evidentemente c'è proprio un feeling che è quasi trascendente, diciamo, a tutte le generazioni.
2: Sì, veramente è un genere di musica intramontabile, anche perché è entrata poi nel DNA della musica pop popular, e non è un caso che poi un grande come David Bowie nell'83 appunto si è unito a Nile Rodgers, il leader degli Chic, il re anche lui della disco music, per fare quell'album Let's Dance, che ha un po' rotto tutte le barriere poi, no?
1: E guarda caso è il primo disco, diciamo, d'oro che ha vinto David Bowie, insomma, cioè, dopo abbastanza anni di carriera ha dovuto aspettare di fare un disco dance per poter essere, diciamo, anche a livello di vendite finalmente premiato, no?
2: Sì. Eppure lì però appunto la critica poi si spaccò, perché disse Bowie si è dato al commerciale. Però io dico sempre, come dire, allora i Pink Floyd sono sempre stati al numero uno, no? Nelle classifiche mondiali, in Italia poi in particolar modo, ma abbiamo mai definito la musica dei Pink Floyd commerciale, perché stava prima in Hit Parade? No,
1: certo, anzi la tiravamo fuori proprio come fiore all'occhiello per dimostrare,
2: ecco,
1: il contrario.
2: Allora bisogna fare dei distinguo in tutti i generi, c'è cioè della musica pessima e della musica ottima, quindi non si può condannare un genere o esaltare un altro.
1: Certo, soprattutto con il solo metro del numero dei dischi venduti, insomma, quello,
2: esatto,
1: non può essere
2: tra l'altro, esatto. E quindi bisogna capire che la musica è gioia, è liberazione ed è un veicolo per comunicare, e la disco è stata uno dei primi generi a capire questo, perché negli anni 70 c'era molto fermento, però c'era molta ideologia ma poca unione a livello, proprio come dicevo prima, anche corporale. E nella disco music, nelle discoteche, nel dance floor, la gente si incontrava per scambiarsi anche delle differenze, no? Cioè il bianco con il nero, il povero con il ricco, la donna con l'uomo, gli omosessuali, erano tutti insieme e nessuno escludeva l'altro. Questa è stata una rivoluzione che adesso a noi forse sembra, a certi è un po' scontata, esatto, ma in realtà all'epoca non lo era affatto.
1: Ma non lo è neanche adesso, sei sicuro? Guarda.
2: Adesso purtroppo sì, sembrerebbe strano dirlo, però è così, in effetti anche adesso c'è un'inversione di marcia preoccupante, ma questo è un altro discorso, come abbiamo detto
1: allora,
2: all'inizio della nostra chiacchierata.
1: È il momento del riepilogo. Adesso ricordiamo che stiamo chiacchierando con Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, autori di due libri preziosissimi, La storia della disco music e Donna Summer, la voce al cobaleno. Vi prego a questo punto di ripetere le coordinate attraverso le quali è possibile essere presenti all'incontro di martedì 4 appunto al Parco Marconi, perché sì, non l'avevamo ancora detto.
2: Sì, allora vi aspettiamo martedì 4 agosto dalle ore 19:15-19:30 nell'ambito della rassegna Libri e Spritz a Parco Marconi, quindi vicino Viale Marconi. È un'area nuova,
1: bellissima.
2: Esatto, bellissima, completamente rinnovata e messa a lucido, quindi
3: lungo fiume,
2: lungo Tevere di Pietra Papa, se non sbaglio, sì. Ed è, quindi dovrebbe essere pure un posto abbastanza fresco perché c'è un sacco di verde, quindi vi aspettiamo numerosi, ci farà piacere dialogare con voi
3: e ci farà da moderatore un certo Fabrizio Forno,
2: qualcuno conosce.
1: Adesso vedi, ho questa responsabilità perché avete detto che tutte le presentazioni che avete fatto sono state un successo. Se questa per un motivo qualsiasi sarà una mezza fregatura,
2: colpa mia.
1: È ovvio.
2: Sempre colpa del moderatore.
1: Benissimo, ok, bella fregatura che mi avete ammollato. Allora, scherzi a parte, ringraziamo Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, autori della storia della disco music e di Donna Summer, la voce arcobaleno, e inevitabilmente ci congediamo da loro dandovi appuntamento al prossimo martedì 4 agosto alle 19:15 al Parco Marconi. Ci salutiamo con l'ascolto di un brano che questo veramente fa ballare anche i morti, che è I Feel Love di Donna Summer. Grazie ancora ragazzi, a presto.
2: Grazie Fabrizio, a presto. Saluto a tutti gli ascoltatori.

Torniamo in voce dopo aver congedato Donna Summer, che ci ha fatto da sigla di chiusura per l'intervista lancio ad Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano in vista della presentazione dei loro libri dedicati rispettivamente a Disco Music e a Donna Summer. Dopo aver ascoltato per l'appunto I Feel Love, siamo passati all'ascolto di un brano di un artista del quale celebreremo la vita artistica in praticamente tutto il resto della puntata di Forno One di oggi. Si tratta di James Blood Ulmer, che ci ha lasciato lo scorso 3 agosto e che non abbiamo neanche avuto il tempo di ricordare. Un grande chitarrista, un esponente dell'avanguardia che si muove tra il jazz, il blues e il rock, e lo abbiamo fatto inizialmente con l'ascolto di un estratto dal suo primo album da solista, che lo vede collaborare con quello che è stato il suo mentore Ornette Coleman. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola Theme from Captain Black. E adesso, per proseguire sempre per raccontare la vita musicale di James Blood Ulmer, lo troviamo adesso invece a contatto con un altro artista, ma intanto vi faccio ascoltare il brano. L'artista di riferimento per il quale collabora in questo caso James Blood Ulmer si chiama Arthur Blight, il brano è Down San Diego Way.

Questa lunga galoppata intitolata Down San Diego Way è ascrivibile ad Arthur Blythe, alto sassofonista. Nonostante San Diego Way appunto lasci pensare alla California, si tratta di un sassofonista newyorkese che si avvalse più o meno nello stesso periodo dell'album di esordio di James Blood Ulmer delle sue prestazioni chitarristiche nel suo album di cui appunto era titolare. Adesso mi sfugge il nome del disco, ve lo vado a cercare. Si chiama per l'appunto Lenox Avenue Breakdown, quindi qua diciamo i riferimenti a New York sono più espliciti. Il brano probabilmente anch'esso si riferisce ad una strada di San Diego, scusate, di New York. E va detto che questo album vede la produzione abbastanza pregevole e, se vogliamo, di prestigio del grande Bob Thiele. Vi invito ad andare a cercare tra le vecchie puntate di Forno One quella in cui ho cercato di omaggiare anche Bob Thiele. Qui tra l'altro c'è alla batteria Jack D. Jonette, quindi insomma un album da tenere sotto controllo. Lenox Avenue Breakdown, che poi sarebbe il brano successivo alla appena ascoltata Down San Diego Way. La title track occupa 13 minuti del lato A, quindi insomma ho preferito un brano che potesse in qualche maniera semplificarci anche l'approccio e l'ascolto a questo grande chitarrista in tutte le sue sfaccettature. Adesso è il momento di passare ad un altro progetto che vede James Blood Ulmer protagonista, e tra l'altro anche in questo c'è il sassofono di Arthur Blythe. Il progetto si intitola Music Revelation Ensemble e il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola The Scandal Monger.

Come dicevamo, appunto, il progetto di James Blood-Almer, di cui fa parte questo brano The Scandal Monger, è Music Revelation Ensemble, ma penso che a questo punto sia il caso, prima di passare al prossimo ascolto, di entrare un pochettino più nel dettaglio della figura di James Blood-Almer. E in questo mi faccio aiutare, perché devo confessare che alcune parti della sua carriera non ho avuto modo di seguirle all'epoca delle pubblicazioni. Comunque, insomma, si tratta di un chitarrista d'avanguardia, come avrete sentito, che passa dal jazz al rock al blues. Insomma, è un personaggio sicuramente fondamentale nella scena musicale della parte finale del Novecento. Diciamo, lui si sviluppa dalla seconda metà degli anni 70 fino, se vogliamo, ai giorni nostri. Nasce nel 1940 in Carolina, è stato, come dicevamo prima, allievo del grande Ornette Coleman, e c'è anche una tecnica particolare che si chiama armolotica, ma vi risparmio questi particolari. E diciamo che è stato protagonista di una scena, soprattutto newyorkese, molto importante, a cominciare appunto dagli album da solista, ma anche a un album con Music Revelation Ensemble che si intitola No Wave. E un altro episodio che vogliamo raccontare, e che ci porterà poi agli spot di metà trasmissione, è la sua collaborazione con l'organista John Patton. Quindi andiamoci ad ascoltare un estratto da un album di John Patton, il titolo del pezzo con il quale appunto arriviamo agli spot di metà trasmissione. Il titolo del brano è Don't Let Me Lose This Dream.

0: Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Puzzle,
2: il gioco ad incastri degli altri suoni.
1: Noise, psichedelia, post-punk, elettronica e molto altro.
2: Il lunedì dalle 16 alle 18 con Gianluca Polverari.
3: Radio Città Aperta.

0: più.
1: Eccoci qui di ritorno dopo gli spot di metà trasmissione. Abbiamo ripreso il nostro discorso interrotto appunto a metà trasmissione per continuare a celebrare in ritardo, ma insomma sempre in tempo utile, il ricordo di James Blood Ulmer. Il brano che abbiamo ascoltato alla ripresa della musica era il Little Red House, che faceva parte di un album appunto ascritto a James Blood Ulmer del 1984, intitolato Part Time, in trio, formazione abbastanza atipica perché vedeva la chitarra e la voce di James Blood Ulmer, un violino Charles Burnham e la batteria di Warren Benbow. Sicuramente, insomma, è stato un percorso quello di James Blood Ulmer, sempre sulla, come dire, sul crinale del blues, ma anche della sperimentazione, lo dicevamo già all'inizio. Questo gruppo musicale che lui aveva fondato con il sassofonista David Murray, e il Music Revelation Ensemble, è praticamente un po' la sua, come dire, dichiarazione di intenti a inizio anni '80. Ripeto, l'album si intitolava No Wave, ma insomma va detto che lo sguardo molto particolare e la musica da lui sviluppata sono sicuramente molto molto interessanti da seguire con particolare come dire, attenzione. Passiamo ad un'altra collaborazione, il brano di Larry Young che voglio farvi sentire con James Blood Ulmer si intitola Saudia.

Larry Young, questo era il brano che apriva un album, il primo da lui pubblicato da quando aveva lasciato la Blue Note, un importante tastierista, Larry Young. Questo brano, Saudia, un pochino fa da contraltare a quello che è il titolo dell'album, che è Lawrence of Newark, un po' prendendo in giro Lawrence d'Arabia. E infatti nella copertina l'organista è ritratto con un appunto copricapo tipicamente arabeggiante. Larry Young va ricordato come membro della band dei Lifetime, il cui conduttore, insomma il cui leader, era il batterista Tony Williams, ma che ha visto militare anche John McLaughlin tra le sue fila. Quindi insomma si tratta sempre di una band molto, come dire, stimolante negli ascolti. Io ho scoperto che, andando alla ricerca delle notizie riguardanti James Blood Almer,

Mi sono ritrovato ad aprire molte finestre musicali che mi hanno, come dire, allargato gli orizzonti sonori, e spero che questa trasmissione celebrativa riesca anche in chi ci ascolta a stimolare lo stesso tipo di interesse. Tra le cose più interessanti che dobbiamo notare è anche l'incursione che ebbe nel cinema il nostro James Lord Almer, perché insieme al chitarrista Ry Cooder fece alcuni brani che fecero parte della colonna sonora del film Crimini invisibili di Wim Wenders. E proprio da questa colonna sonora andiamo ad ascoltare un brano di Ry Cooder che si intitola Define Violence.

E dopo la prestigiosa collaborazione con Ry Cooder per la colonna sonora del film di Wim Wenders, siamo passati senza soluzione di continuità ad un altro momento importante della carriera di James Blood Almer, perché nel 2002 usciva un album, forse uno dei più importanti in generale, dei Roots, la famosa formazione di hip hop di Questlove Thompson, che appunto include nel suo album Phrenology il brano appena ascoltato, Sacrifice, in cui appunto è abbastanza evidente anche la presenza, del nostro James Blood Almer. Ricordiamo qui addirittura c'è la voce di Nelly Furtado. Sarebbe abbastanza, come dire, interessante riuscire ad approfondire vari aspetti della carriera di James Blood Almer, perché veramente è un pozzo senza fondo. Posso eventualmente citare una frase che veniva appunto riportata nell'omaggio che qualche settimana fa ha pubblicato Sentieri Selvaggi per ricordare James Blood Almer. È proprio una sua citazione. Mi mettevo al microfono e dicevo loro di stare zitti, riguardo il pubblico ovviamente. Avevano 5 minuti per entrare nel vivo della musica o andarsene a quel paese. Quindi si tratta di un personaggio indubbiamente che ha evitato sempre sia compromessi sia le etichette. Insomma, ci sono addirittura dei momenti in cui, grazie a un importante e prezioso contratto con la Columbia, pubblica tre album, uno di seguito all'altro. Sono gli album Freelancing, Black Rock and Odyssey. Quindi torniamo ad ascoltare qualcosa della carriera solista di James Blood Almer ascoltando Layout.

E questo era Layout, James Blood Almer, da un album intitolato Are You Glad to Be in America? Che è una domanda che probabilmente non ha mai smesso di farsi fino all'ultimo giorno della sua vita, che vi ricordo si è interrotta lo scorso 6 giugno. Un altro importante riferimento nella discografia di James Blood Almer è sicuramente quello con il progetto dei Phalanx. Quattro album sono stati pubblicati a nome di questo quartetto, che vedeva anche il sassofono di George Adams. E dall'album di debutto del progetto Phalanx ci andiamo ad ascoltare Upside Down, che apriva appunto Got Something Good for You del 1986.

qui ci siamo sbizzarriti perché ovviamente il pregio di una radio non commerciale è quello di potersi permettere il lusso di un brano di oltre 10 minuti, ma era necessario fare un salto all'indietro e tornare al 1973, che vedeva l'uscita da parte del sassofonista Joe Anderson di questo album che si chiama Multiple, il cui brano di apertura è quello che abbiamo ascoltato, 10 minuti e 36, Tres Cun Deo La, che appunto vedeva, oltre al sax di Joe Anderson, anche la chitarra, il piano elettrico e appunto altri aggeggi strani di James Albarn, ma anche il basso di Dave Holland e la batteria di Jack DeJohnette. Quindi, insomma, un album che sicuramente andava evidenziato e ascoltato. Un altro progetto interessante del nostro James Blood Almer è sicuramente quello del World Saxophone Quartet. E da questo sodalizio andiamoci ad ascoltare un brano molto importante che appunto anch'esso abbastanza corposo è la loro rilettura di un classico del blues scritto da Bo Diddley insieme a Muddy Waters, tanto per insomma rimanere sempre su alti livelli. Il brano che vi faccio ascoltare si intitola Mannish Boy.

0: E con questa versione abbastanza, come dire, anomala, un po' bislacca di Manish Boy, mi sono reso conto che il tempo a disposizione si è praticamente esaurito, quindi non mi rimane altro che rimandare un'eventuale seconda parte del racconto della carriera di James Blodalmer, che è stato appunto l'oggetto dell'approfondimento di Forno One di oggi. Vi ricordo, nella prima parte abbiamo parlato di Disco Music e di Donna Summer con gli autori di due libri molto interessanti, La storia della Disco Music e Donna Summer, La voce arcobaleno, che verranno presentati il prossimo 4 di agosto. Ma adesso è il momento di salutarvi perché veramente siamo a ridosso della chiusura. Fabrizio, Mr. Forno One vi ringrazia per l'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana per l'ultima settimana di programmazione prima delle vacanze estive. Buon proseguimento di ascolto con radiocittaperta.it.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online. Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Bienvenidas chicas, bienvenidos chicos a una nuovissima puntata di Artista alla Vista con narrador callejero ai microfoni di Radio Città Aperta, in connessione sempre tra Barcellona e Roma. In queste settimane anche grandi spostamenti qua, con viaggi per il Bababoom Festival nelle Marche, bene sì, per la 13ª edizione in questo 2026, dove abbiamo fatto radio dal vivo, la Baba Radio, appunto, con veramente dei collaboratori, degli amici eccezionali: Ras Giulio, Angus Taylor, Piddu di Astar Bene Crew. E quindi è stata davvero una grande famiglia, un privilegio poter fare radio dal vivo davanti a moltissime persone, praticamente guardando il mare. E così adesso porteremo nella prima parte di trasmissione di Artista alla Vista, ci saranno due parti, ecco. Nella prima andremo con l'intervista realizzata proprio alla Baba Radio, al Bababoom Festival, con Ras Giulio e Angus Taylor, e qua ce ne andiamo appunto a un'intervista che adesso passeremo nella prima parte con King Shiloh e Rafa Pico, appunto approfondimenti, cultura, musica, davvero una chiacchierata incredibile, per poi andare nella seconda parte dove appunto sono stato come narrador callejero qua in Puglia, nel nord della Puglia, nel Gargano, facendo così l'illustrazione della zona e approfittando, ci siamo fatti due chiacchiere con Franco, un agricoltore di 75 anni, un'esperienza per le piante, per l'olio, per le olive, per tantissime cose, anche per la dieta mediterranea. Con lui affronteremo nella seconda parte di trasmissione tantissimi argomenti della terra, dei prodotti e dei frutti, e quindi tantissime davvero le informazioni che riceverete in queste due ore di trasmissione, tantissimi spunti. E così si parte allora con una nuova puntata di Artista alla Vista, 30 luglio 2026, si vola con appunto questa intervista al Bababoom Festival. Quale miglior maniera di presentarla se non iniziando con una canzone davvero incredibile dal titolo I Love King Selassie? E così si va con i Black Uhuru, pronti per questa selection, per le parole, per la musica, e si vola Artista alla Vista con narrador callejero. Buen viaje.

0: And it's really become a manifestation of the original idea, you know. And I just give thanks that we've been able to do it. It's a hard struggle. It's not easy to go to East Africa and start something there, you know. There's a lot of talent there. There's a lot of people. There's a lot of good things, you know. But it still demands a big, big effort to get things to a level you want them to be. But I give thanks for the work. It's not just Ethiopia, it's also Kenya. We're also busy in South Africa, doing everything that we can, you know. I feel so bad about Africa, you know, that people took everything away from Africans. It's time now we put things back into Africa, you know. Things that we learned here, music-wise, we want to take to Africa and contribute to Africa instead of taking all the time.
1: Rafa. Yeah, man. Similar for me. Shiloh's been doing works for years now in Africa. Last year was my first time. And we started in South Africa. And this journey was revealing. Why? Because first we started in South Africa and then moved forward to Ethiopia. And to see the two differences of cultures in the same time was very significant. Because you see, in South Africa, the colonial past is very present still, you know? And to see that, and then forward to Ethiopia, where the culture is intact, that to me, for this track, was the most precious one. Yeah, man.
2: Give thanks. Allora, Angus ha chiesto a Shiloh e a Rafa di parlare dell'Africa, di come appunto la loro missione sia arrivata poi in Africa, East Africa, South Africa. Neil ha detto che sin dall'inizio del suo percorso con King Shiloh era chiaro che la destinazione sarebbe stata a un certo punto l'Etiopia, l'Africa, proprio perché lui vuole portare tutto ciò che ha imparato qui in questa parte del mondo in Africa, perché l'Africa non è il terzo mondo ma è il primo mondo. Ecco perché ha incominciato a spedire giù il legno per costruire il sound system. Hanno costruito il sound system, hanno formato una scena di giovani etiopi nella cultura del sound system, li hanno proprio educati e vanno regolarmente in Etiopia e in East Africa ogni 3 mesi a fare questo Addis Dub Club, now there is Nairobi Dub Club, quindi ci sono diversi dub club adesso in Africa. E Neil, Shiloh con chi viaggia con loro poi va lì regolarmente per assicurarsi che questo progetto rimanga vivo. E la stessa cosa ce l'ha detta anche Rafa, appunto, che l'intenzione è proprio quella di portare la musica in Africa, da dove tutto quanto è partito e dove la reggae music deve portare poi la luce, lo sforzo e sicuramente tutto quanto l'impegno.

0: So I give thanks for the testimonies. So where are we at with the project in Ethiopia, Kenya? Tell us some of the recent happenings during the past years. Addis Dog Club is growing and growing, but now the Kenya aspect has really started to become very, very strong. Kibera, tell us something about it, please, Russ.
1: It's just, it's the mission, brethren, it's the mission. You know, we don't really stop to analyze things. It's things happen, you know. So we go to the biggest ghetto in Africa. We go to Kibera, it's called, in Nairobi, right? It's recognized as the biggest ghetto in Africa. And we go to the Rastafarian center there. And we sit with the brothers and we talk to them. And we say to them, what can we do to help you? You know, we humble people, what can we do to help you? And they say, oh, Rasta, if we can do a session for the people of Kibera, that it's a free session, that anybody can come to the session. That's what we would like to do. If that could be the contribution, then please do that. And so then we do the session in Kibera. You know, we're not just talking about Kenya then, we're talking also about Ethiopia, South Africa. We go to where the people are, you know. We don't like to play in upfront, uptown clubs. We like to go into the ghetto where the people are and play for the people, you know. And it's so gratifying, and it's just so amazing, you know, to be able to do that, to see those kind of people, how they're living, and give them some upliftment, even if it's just for a couple of hours, to be able to give them some upliftment and give them something to think about, you know. And that's the mission, bless. You know, we don't watch anything, we're not bigging anything up, we don't have big egos. We just do our work humbly, you know. That's the fun.
0: Alleluia. Wow, thanks. Questo ciò che veramente caratterizza in Shiloh. This is what makes Neil Shiloh and whoever travels with the Shiloh family so peculiar: the humbleness, the genuinity, the authenticity. There is no superstar ego kind of vibe. There is just mission, endeavor, effort, lots of sweat, courage, and big muscles. E questo ciò che rende Shiloh, Bradanile, tutti quelli che girano con loro così particolari e interessanti. Non c'è l'ego da superstar, non c'è tutta l'hype, ma c'è fiducia, coraggio, c'è ispirazione, c'è tanto sforzo, buttarsi nelle cose e poi tanto impegno per vederle manifestate. E io ho chiesto appunto di parlarmi dell'Etiopia, ma io ho chiesto di parlarmi anche del Kenya, perché Shiloh ha suonato Kibera. Kibera è il ghetto più grande dell'Africa ed è il secondo ghetto più grande del mondo. È uno dei luoghi più difficili di tutto quanto il pianeta Terra. Soltanto a Kibera ci sono più di 3 milioni di persone ed è un ghetto. Cioè, voi immaginate un ghetto composto 3 million people in one ghetto. Second largest slum in the world. Huge place, 3 milioni di persone, è un ghetto. Immaginate questo. Violenza, disparità, opportunità negate, vite afflitte, sono all'ordine del giorno. Allora Bradanile è andato ad incontrare la Rastafari community a Kibera e gli ha detto: che cosa possiamo fare per aiutare voi? Noi siamo gente semplice, siamo musicisti. E loro gli hanno detto: perché non organizzate una session gratis per la gente del ghetto? E così questa visione è diventata realtà. E quindi sono andati lì con il sound system e hanno suonato gratis per la gente di Kibera. So how was playing for the Kibera people? You brought the sound, eh? That was
1: yeah, we worked together with
0: Umoja,
1: the sound,
0: called
1: Umoja Sound.
0: Umoja, yeah. Sound, yeah.
1: Yeah, it's just amazing. But
0: it was afternoon thing, Russ, eh? All night.
1: It was afternoon thing, yeah.
0: Di pomeriggio.
1: Actually, when it gets to night time, as soon as the sun went down, we had to get out of there quick. I mean, quick.
0: Quindi è stato di pomeriggio perché appena ha cominciato a scendere il sole se ne sono dovuti andare, ma velocemente, ma veramente velocemente.
1: It's about gangs, you know. There's a lot of gangs in the ghetto, and when the sun goes down and the gangs start to get active, and everybody has walkie-talkies, you know? Certain people have walkie-talkies. And they got information that some of the gangs were heading towards where we were playing with the intention of stealing things. So we had to get out of them quick, but yeah.
0: Quindi... not exactly the reggae pop stars. Not exactly the reggae pop star kind of life.
1: No.
0: Allora, man mano che il pomeriggio avanzava, arrivava la sera, praticamente a Chibera ci sono persone con i walkie-talkie che vanno in giro per il ghetto e si informano di quando le varie gang stanno uscendo, chi sta arrivando, chi non sta arrivando, e le gang sono attive di sera. Quindi man mano che arrivava il tramonto, questi ricevono messaggi che stavano arrivando diverse gang verso proprio di loro per rubare il loro equipment, quindi il sound, i piatti, i mixer, tutte quante queste cose. Quindi man mano che queste gang si avvicinavano, Chibera è grande, è molto molto vasto, praticamente loro si affrettavano a smontare tutto per scappare via prima che arrivassero i cattivoni praticamente.

Con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

0: meglio, diciamo, sulle parti elettriche. A me me lo dici da quando entra, da quando esce, ma se parliamo di roba meccanica, agricoltura, atterro subito, il telefonino, so fare le chiamate, qualcosa di video, ma oltre non ci va. Non mi interessa.
1: Però secondo me così quello, vanno passati.
0: Alla fine la diciamo, oggi bisogna essere anche informati su questi app, cose
2: sì.
0: Ti aiutano.
2: Sai che comunque c'hai delle informazioni magari subito, veloci, che prima non c'avevi, quello da uno magari come te, no? Che già ne sa. Magari è
0: quindi, per esempio, mia moglie c'ha la carta, va in banca. Io vado all'antico, contanti. Per uscire, mi trovo un malloppo. Mia moglie con la carta, non c'ha problemi. Io invece trovo un malloppo di sole.
2: Io ho bisogno di sentire la carta. Se no non so soldi.
0: Esatto. Già, per esempio, che se mi fanno un bonifico. Invece quando ti danno i liquidi. Vedi, ho lavorato, però ti entro la cazzo. Sono un po' all'antica.
2: Ma no, però ben bene, perché tutto il lavoro che fai, con tutte le olive, l'olio, le cose, sono una cosa unica.
1: Sì, tu sbatta la carla.
0: Lo faccio con passione. Le persone dicono, ma tu fate di sempre. Io non lavoro, io mi sbaglio. Io me ne vado in campagna, mi rilasso, faccio quello che mi piace. Ci sono periodi che lavoro a conto terzi, periodi che dice, non voglio avere a che fare. Me ne vado al mio, faccio quello che voglio, mi siedo, perché tu quando vai dalle persone non ti puoi sedere, fumare, devi lavorare. Come sono fatto io.
2: Quindi anche già, diciamo, in quel periodo anche tu ti concentri proprio su quello, fumi meno.
0: Sì, esatto. Invece al mio mi siedo, dice beh, è molto bello questa pianta, poi mi faccio una fumata, me ne faccio due.
2: Mi godo il momento.
0: Invece quando vai dalle persone non puoi fare tutto questo.
2: Certo.
0: Devi rispettare gli orari, ma tu mi sia
1: al suo posto.
0: Invece quando vado al mio trovo una buona compagnia.
1: Ci metti un po' di gelo,
0: mi faccio il caffè, mi faccio il mezzetto, ci dici va a cacchio e poi me ne vado a lavorare. Invece quando vado a giorno faccio un caffè, mi dici
2: vai, sì.
0: Sei più stressato, capito? Invece lo faccio rilassato.
2: Poi diciamo che è una condizione tua, no? Per esempio questa, poi tanti.
0: Sì.
2: Tennis è tanti, no? Sono tanti anni che lavori in questo.
0: Da piccolo.
2: Sei sempre dedicato comunque alla terra, alle olive.
0: Trattore, a me piacciono i trattori.
1: Non lo so, non lo conosco.
2: Anche per preparare il campo.
1: Sì, sono nominato.
0: A me piace vederlo arato, il terreno bello pulito, in piano. In effetti a me le persone mi portano così. Chi è Frank? Frank sotto pulisce un albero, se lo dipinge.
2: Al bacio. Ma perché c'è la passione.
0: C'ho la passione. Mi piace farlo bene. Sono appassionato.
1: Il cambiamento ci vuole sicuramente.
0: Io faccio potature, trattamenti, innesti, una pianta non mi piace così, la innesto in altro modo.
2: Anche gli innesti è tutta una storia particolare. Tu riesci a fare quindi delle.
0: L'innesto, per esempio, io ho. Posso fare anche una pianta di arancia, metà limone e metà arancia.
1: Wow!
2: Sì. C'è un sapore
1: particolarissimo,
2: ha un sapore dico particolarissimo.
0: No, tu vedi la pianta che metà produce il limone e metà che produce l'arancia.
2: Ok, fanno, si divide
0: praticamente. Eh sì.
2: Fantastico.
0: Per esempio mi piace una qualità di olive, mi piace un'oliva dolce, mi faccio il portainnesto e me la innesto e mi faccio la pianta dell'olive che mi piace.
1: Dica, dai, finisci che ce dobbiamo andare.
2: Un innesto classico quanto ci mette?
1: Ne vuoi?
2: Fiorire poi, diciamo.
0: Devono passare almeno 3 ore.
1: Sì.
0: Perché deve sviluppare qui e poi produce.
2: Quindi tu già ce n'hai preparato.
0: Se mi piace un tipo di arancia, una qualità di arancia, mi faccio il porto innesto, vado nel periodo giusto, me lo innesto.
1: Ma che già mai là? Mamma sta arrivando.
0: No. Diciamo che un vero agricoltore, io lo posso paragonare, diciamo, a un primario. È un dottore, è un dottore della
1: griglia.
0: Il dottore ti vede e dice: tu hai questo problema, ti devo curare così. Io vedo una pianta, devo fare questo, la devo curare così. Più o meno stiamo là.
2: Per me è un'arte, cioè, nel senso, il mio programma si intitola Artista alla vista. Per me è ovunque, no? Quell'arte, non è solo, diciamo, per quella che poi si conosce. Mi piace chi fa il pane, chi coltiva la terra, cioè per me quella è tutta arte, no? Tutta arte. Quindi per quello è un piacere arrivare, perché comunque bisogna viverla, sapere quello che tu magari la vedi e capisci quello di cui ha bisogno una pianta.
0: Esatto. Come bisogna potarlo, che bisogna fare.
1: Diamo un pezzo su Luca.
3: Vabbè, quello è un passatempo.
1: Ma metto un panno.
3: Il passatempo
1: è un panno.

0: dalla gramigna all'ortica. Noi ci abbiamo tutte le qualità di erbe. Peccato che, diciamo, ci sono persone che le conoscono.
1: Sì, certo. Però qua, cioè, come coltivamento, la coltivazione, dico del Gargano, anche nelle campagne vicine, dove riesci a coltivare, a fare, qua nella provincia.
0: Diciamo, io lavoro soltanto nella mia zona.
1: Che è qua, allora, vivo?
0: Sì, qua tutto a vivo. Okay. Allora ho proprietà a Chiavenella, San Michele, Canneto, okay. Poi a Canneto c'ho anche un bel giardino dove c'è tutto, nespole, melagrani, fichi, tutte le qualità di fichi, c'ho tutto.
1: Quindi riesci pure, cioè, nel senso, non spendi tanto per la spesa, quello che...
0: Sì, diciamo che noi il giardino ce l'abbiamo per bellezza adesso.
1: Okay.
0: Allora poi i frutti in eccesso di
1: regalo. Che bello.
0: Però purtroppo, diciamo, come sta andando il clima, perché mi ricordo prima i fioroni, certi, dei fichi grossi, adesso non ci sono più. Poi tante cose, diciamo, le lumache non ce ne sono più, perché si fa il diserbo, io la taglio l'erba, ci impiego settimane a tagliare l'erba, invece col diserbo andrei un giorno e faccio il diserbo, però non ti puoi mangiare la bieta, non ti puoi mangiare non c'è la cicoria, le lumache sono sparite. Perché col diserbo si distrugge tutto.
1: Certo.
0: Io sono contrario.
1: Meno male.
0: Sono contrario. Anche a fare il diserbo sono contrario.
1: Anche perché vedo, no? Non lo so, dimmi tu, di quelle stesse radici, poi comunque si succhiano la roba.
0: Esatto.
1: Quello che tu poi alla fine mangi.
0: Esatto, perché quello viene assorbito dalle radici, viene portato al frutto e tu lo mangi.
1: Certo.
0: Allora, diciamo, tu al nord hanno tutte le falde acquifere inquinate perché fanno il diserbo al grano e quello logicamente va tutto nelle falde acquifere.
1: È vero che per rigenerare un terreno ci vogliono almeno 10 anni prima di coltivare quando è così inquinato.
0: Hai voglia?
1: Vero?
0: Hai voglia?
1: Che rimane sporco.
0: Sì. Poi adesso si usano tutti questi concimi chimici, invece prima si usava il letame, lo arricchivi il terreno.
1: Certo, perché?
0: Invece, adesso il terreno, a furia da dare questi concimi chimici, l'abbiamo inaridito.
1: Quindi c'ha molti meno minerali pure, a te te dà molto meno.
0: Esatto. Tu se mangi un prodotto concimato e mangi un prodotto con letame, ha tutto un altro sapore. È come una mucca, se lo fai mangiare l'erba o li fai mangiare il concime, i mangimi.
1: Certo. Cambia tutto.
0: Cambia il latte, cambia la carne, cambia tutto. Per questo siamo tutti malati. Per questo siamo tutti malati. Mangiamo schifezze. No, è così.
1: Stavo pensando sul cibo che poi è una medicina, no? Nel senso, quello che tu mangi poi alla fine ti salva.
0: Devi mangiare naturale. Devi mangiare la capra che tu allevi tu, la gallina che allevi tu, non i polli che stanno pompati.
1: Quella non. Quello che si mangiano le persone, anche pensando nelle città, no? Perché tu vai al supermercato, trovi il pollo così a 3 euro, che ne so, quella roba schifosa là. Ma tanti si alimentano.
0: Hai detto la parola giusta, schifosa. Allora, se tu mangi un pollo allevato e un pollo ruspante, vedi la differenza. Il pollo allevato è morbido e piace alle persone. Il pollo ruspante è duro.
1: Non sa di niente.
0: Non sa di niente.
2: sa di niente.
1: Sì, questa credo che non so veramente che cosa ci ha detto la testa, poi come anche persone che vivono in Italia, cioè nel senso, perché secondo te, cioè non dai quel valore, è quasi come se anche le nuove generazioni per dire, siano un po' scordate, no?
0: Adesso si va tutto nella velocità. Pulcino deve crescere in un mese, deve essere già che si può macellare. Invece naturalmente un mese deve arrivare a 3 mesi, invece adesso in un mese già è già da macello. Perché? Fanno siringhe, vengono pompati.
2: Certo, è tutta...
0: Io quando vedo degli allevamenti che fanno le galline da uova, che le tengono in quelle gabbie, a me
2: stringe il cuore.
0: I proprietari li sparassi, io li mettessi a loro, per dire.
2: Certo.
0: Io li mettessi a loro.
2: Cioè, come fai?
0: Stiamo a vedere dentro, no?
2: Allucinante, vedi delle cose.
0: Con le luci che devono mangiare, fare le uova, tutto.
2: No. Vedi proprio coi tempi, con le cure, una cosa che proprio ammazza.
0: No. Io quelle cose proprio,
2: la diversità in una maniera, poi fa quanto anche è allucinante, noi inevitabilmente fai soffrire proprio tantissimi animali.
0: Vorrei vedere mettere una persona in una gabbia, sì, e farlo stare così.
2: Esatto.
0: Vorrei vedere.
2: E a noi poi arriva questo. Cioè
0: io non so, diciamo, non sono un animalista, però vedere certe cose mi sento male. Non li posso vedere.
2: Certo, anche perché poi dice ovviamente il piano di persone che hanno problemi anche di quello, no? Perché magari mangi troppa carne, mangi troppo, certo, non la mangi sana,
0: esatto,
2: magari
0: esatto.
2: Quando invece ne dovresti mangiare di meno, e quando c'è te la mangi, poi per un periodo magari invece siamo abituati che qualsiasi cosa vuoi la trovi subito,
0: sì,
2: no?
0: Esatto, di tutti i tempi,
2: tutti i periodi, cioè non ci sono più stagioni, una cosa la trovi, una fragola la puoi trovare a dicembre ormai.
0: Sì, ma quella non è naturale, quella è pompata.
2: Infatti non sa di nulla, no? Perché
0: tu devi mangiare la frutta di stagione, devi mangiare, perché quella è in serra.
2: Certo, c'è una cosa proprio...
0: Allora, diciamo, i pomodori adesso li trovi perché stanno in serra. Se tu vedi quelle che fanno in serra, trattamenti, contratrattamenti, gas liquido, impollinazione artificiale. Però se tu mangi un pomodoro di stagione, coltivato all'aperto, invece del concime con l'etame, ha tutto un altro sapore. Noi prima ce l'avevamo i pomodori invernali, però mettevamo i pomodori invernali che poi si appendevano e c'aveva il pomodoro invernale, il pomodoro giallo, il famoso pomodoro giallo.
2: Ormai è sempre più una rarità.
0: Sì. Eh no, perché le persone, cioè, li fa d'ort, poi li penno, li fa. Poi un mercato li trovi, i pomodori.
2: Sì. Quindi il pomodoro invernale sarebbe quello giallo.
0: Quello giallo.
2: Vedi, questa è un'altra cosa.
0: Che si faceva, si appendeva e poi si faceva d'acqua sale. Perché quello è adatto per fare anche d'acqua sale con il pane duro, poi ci mette la patata, un uovo e il pomodoro.
2: Spettacolo, che è un po' più dolce, no? Sarebbe tipo come qualità, come...
0: Sì, è buono, è buono. Diciamo è un pomodoro resistente all'inverno, che poi tu lo appendevi.
2: Ok.
0: E lo potevi usare poi per cucinarlo, per fare questi. Questi che mangiavamo prima,
2: però la passata diciamo non si faceva,
0: no, con quello no, per fare la passata ci vuole il pomodoro del San Marzano, per fare l'insalata ci vuole il pomodoro da insalata, per fare la salsa il pomodoro invernale è o il pizzutello e il pomodoro giallo, sono due qualità di pomodoro.
2: Ah, il pizzutello che è quello là, certo, come no, come no. Io mi ricordo in Sicilia l'uva pizzutella che si chiamava così,
0: anche
2: che era
0: l'uva,
2: era piccola l'uva, vogliono l'uva che era così,
3: vedi.
0: Diciamo, hai visto? Diciamo, ogni qualità di uva fai il vino, fai il moscatello, fai il rosé, fai il vino nero, il rosso. E così, diciamo, sono i pomodori pure.
2: Come si chiama? C'era una varietà che, di uva con cui facevano un vino, credo ancora oggi, siciliano, ma non mi viene il nome.
0: Che era quello dolcissimo?
2: Dolce, che era dolce, una cosa che solo con quell'uva lo riusciva a fare.
0: Mo non mi viene neanche a me.
2: Sì, sì. Per dire poi quanta varietà c'è.
0: Invece noi qua ci avevamo il moscatello. Invece in Sicilia
2: No, basta.
0: Invece in Sicilia non so come si chiama, perché lo fanno appassire quel tipo di oro. E poi
2: una cosa spettacolare, ora non viene.
0: Quello sì, mo non mi viene neanche a me.
2: Mezzo giallino, credo.
0: Zibibbo.
2: Che è pazzesco,
0: per dire, come diciamo anche noi l'uva moscata che facevano il moscatello.
2: Poi il moscatello effettivamente una qualità.
4: Questa canzone la scrisse Pino Daniele per un film che mi vide debuttare, mi manda Pigone, la regia di Nanni Lori.

0: Tu ti sei mai occupato invece di vino?
1: No, mi piace berlo.
0: Mi piace berlo. Non è male, è assaggiatore. Fai assaggiatore.
1: Sì, perché no, la vigna è impegnativa. Noi diciamo che la vigna è signore.
0: Ah.
1: È signore. Ci devi stare dentro. Non puoi dire, ma il trattamento lo faccio domani. Hai perso tutto. Là ci devi stare. La devi legare, fare, trattare.
0: Dovresti dedicarti solo a quello, praticamente.
1: Sì. Okay. Allora io non lo posso. Ce l'avevo la vigna.
0: Ok.
1: C'è mio papà. Loro quindi stavano in campagna.
0: Okay. Ma io sapresti come fare, però diciamo hai deciso di dedicarti a l'olio.
1: Sì. Tu pensi che io c'ho voglia di farmi l'orticello? Proprio per mettermi i pomodori, non ho tempo. No, non ho tempo. Fra il conto terzi, le mie olive, non ho tempo.
0: Certo.
1: Però piccolo ma me lo farò. Però diciamo che anche a me, sai perché anche. Chi mi manda le zucchine, chi mi manda i pomodori, a casa non mi manca niente, non mi manca niente. Però mi mancano i pomodori gialli.
0: Vedi.
1: Mi mancano tantissimi.
0: Quelli non si riescono a rifare.
1: Quella è una qualità di pomodori che noi ci facevamo i semi. Poi facevamo le piantine piccole,
0: sì.
1: E ci facevamo l'orto. Allora, siccome mi piace i pasti antichi, diciamo il pane anfusso con la patata, il pomodoro, l'uovo, il pane duro sotto, e mi mancano, però almeno piccolo ma me lo farò.
0: E se invece i ragazzi, cioè tu c'hai qualche, hai visto qualcuno comunque magari le nuove generazioni che si appassiona, ti fa piacere, ti farebbe piacere?
1: Ciao Alessandra!
0: No,
1: pomodori.
0: Esatto. I ragazzi.
1: Diciamo i ragazzi di adesso, dagli il telefono.
0: Sono contenti così,
1: e diventano animali.
0: Quello è complicato, quest'epoca
1: no,
0: è complicato proprio.
1: Prima i nostri genitori basta che ci guardavano.
0: Esatto, io basta che
1: basta che ci guardavano, io e i miei figli non li ho mai toccati, però sapevano, diciamo, a qua non potevamo scherzare.
0: Fino a qui
1: oltre non è mai ieri.
0: Sì, uguale, a me succedeva uguale, a me non vanno mai, però mi bastava uno sguardo per capire.
1: Qua sono botto. Qua sono botto.
0: Sono bravo, bravissimo.
1: In effetti prima le mamme, un canello, sa come funziona. E tacco game.
0: Sì, è una mira molto precisa.
1: Specialmente le mamme.
0: Figurati che c'è un video con la polizia, che c'erano dei manifestanti, c'era una signora, una mamma, diciamo, c'era la polizia qua e faceva da cordone. Lei per reazione non sapeva che fare, sta signora, e si è levata la scarpa e ha fatto così. I poliziotti si sono fatti tutti indietro perché si ricordavano la Bibbia. C'è il video, cioè. E vedi la signora con una ciabatta, i poliziotti così, dicevano ciabatta, però si ricordavano.
1: Vecchia scuola,
0: esatto. Sì, io penso che poi la verità è nel mezzo, cioè quasi come sempre.
2: C'hai una nipotina, tuo?
1: Due. Uno in arrivo.
2: Ah, ok.
1: Mio figlio.
2: Ok, quindi c'hai due.
1: Sì, due nipotini.
2: Per due. Cioè, c'hai un ragazzo e una ragazza, due figli?
1: Sì.
2: Hai due.
1: Sì, okay. Giovanni e Chiara.
2: Ok.
1: No, Chiara c'ha due figli e Giovanni stiamo
2: in arrivo.
1: Stiamo in aspettativa.
2: Ok.
1: No. Vedi, per esempio, a me, nonna, il telefono, a me il telefono non me lo chiedono mai, perché sanno che non ci vuole dentro. Nonno, mi fai chiamare a mamma? Sì. Ma nel bene di me dice nonno, fammi un po' un telefono. Mai! Okay. Perché lo sanno che non glielo do. Non glielo do.
2: 7 anni diventa veramente.
1: Non glielo do. Nonno, ti posso pulire il telefono? Sì. Posso chiamare a mamma? Sì. Posso chiamare a papà? Sì. Mi fai giocare? No. No. Non me lo chiedono neanche.

0: andiamo bene, proprio bene.
1: Mattia, hai visto la roba che c'è là fuori? Mi ha

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Hey.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul Vindeur, signora!
1: Accattatevi like!